Prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dalla 90 da oggi. Ciao a tutti gli amici e le amiche che mandano foto, messaggi anche a quest'ora della notte al 393 0119 119. Grazie per essere con noi. C'è Save Me Tonight.

0: History.
1: Siamo esattamente a metà della nostra terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando è già il momento di ascoltare uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Grazie al nostro DJ Arturo Gekè, Arturi ripesca una perla dal passato, la riporta in auge dal 94. Sweet Dreams, La Bouche.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sabbie.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. And it goes.

0: Music History.
1: Grazie Adele Scaiola per la linea. Muabethitos a te e a tutti voi, amici della notte, popolo della notte di Dimensione sulla Roma. Sono Daniele Greco fino alle 5 insieme, un bel viaggetto che parte così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Mission of the

La noche, estamos aquí anche di notte per infondervi tutto il nostro ritmo, quello della capitale. Subito, i Medusa, arriva il

0: History.
1: Secondo appuntamento per ritornare indietro nel tempo, nel sound degli anni 90, o perché no 2000, siamo proprio lì, nel 2002, primi anni 2000, ritrovando i Planet Funk che ci hanno fatto ballare e non poco con questa Busette.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sembra molto più giovane, si mantiene molto bene. Gerald Corey invece, oh, ce n'ha 37 di anni, gliene avrei dati 10 in meno, si porta benissimo. Beh, ha uno stile di vita impeccabile lui, eh. Lo sentiamo nel suo nuovo singolo Whisper, Gerald Corey.
1: Dimensione Suono Roma

0: History.
1: C'è chi parte anche a quest'ora. Io saluto, mando un abbraccio gigantesco e un buon viaggio a Marco e Sara che stanno partendo in direzione aeroporto di Fiumicino e prenderanno un aereo a breve. Buon viaggio, buone vacanze.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Dopo le 4 ci siamo noi a tenervi compagnia, popolo della notte di Dimensione Sono Roma. Io sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando è mia e quindi possiamo ripartire con il sound firmato da Ugel. Momento del sound.

0: History.
1: Un viaggetto nella dance degli anni 90, 1999. Ritorniamo lì, amici miei, con uno dei dischi più amati proprio di quegli anni. Grande successo anche in Italia, Better Alone Alice DJ.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Sta arrivando Lorenzo Palma e tutto il sound del passato, 92.000, ti accompagnerà lui dalle 5 alle 6 con il meglio del meglio di quel periodo. Sono Dani Greco, ci sentiamo dalle

0: Extended Version.
1: Buongiorno all'alba, siamo pronti per rivivere il meglio della dance degli anni 90, degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, buon inizio di settimana, per qualcuno vuol dire proprio ripartenza dopo le vacanze, e lo facciamo viaggiando però indietro, fra poco con il meglio della dance e James Spoon, e subito play a Itty di The Summer is Magic.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Una hit dedicata a un club di Valencia, Barracca Destroy, progetto di Steam System, la voce è quella di Sigrid, nella prossima sequenza di Ritmic History Extended Version, quando invece partiamo con Vanilla Ice di Ice Ice Baby, che è il campione di un pezzo clamoroso di Queen, prima collaborazione con un altro artista, cioè David Bowie, Under Pressure.

0: Extended Version.
1: Lunedì mattina insieme a Lorenzo Palma, 24 agosto, vuol dire la ripartenza per molti, ma non per tutti. C'è chi è ancora in vacanza, c'è chi è appena partito e ci ha portato con sé attraverso l'applicazione proprio nei luoghi di vacanza. La dance degli anni 90, degli anni 2000, Gigi D'Agostino apre la prossima sequenza con Another Way.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mollicone, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
1: Rhythmic History Extended Version.
3: Chitarrine spagnole, Gypsy Rhythm di Raul Orellana con la voce meravigliosa di Jocelyn Brown, la risentiremo dagli anni 90, esattamente dal 91, anche Stefano Secchi dall'anno prima con I See. E ripartiamo invece con una canzone che in realtà nasce da una filastrocca russa. Il progetto era quello di ATC, si chiama Around the World.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Con limite di in arrivo fra poco anche You Don't Know Me di Armand Van Helden, 24/7 di I Can Stand It, per aprire la prossima sequenza di Rhythmic History Extended Version, l'ultima almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Daniele Greco, bello sveglio e carico, vi accompagnerà fino alle 10 e noi ci risentiamo più tardi, questa sera alle 18.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: sera alle 22.
1: Eccoci qua alle 6 ed un minuto.
0: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
1: Belli freschi, come dice Lorenzo Palma, che saluto. Buongiorno gladiatori e buon lunedì 24 di agosto. E stiamo qui. Un'altra settimanella da trascorrere tra le 6 e le 10 conmigo e mia compagnia Daniele Greco. Dai che ci sei lì fuori, fatti sentire. Noi iniziamo alla grandissima con Gigi Doug.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History 99.

Diego già con Jason Derulo nel lunedì mattina di Dimensione Sovrano, ma parlo piano perché metti che c'è qualcuno che ancora deve svegliarsi. Bene, allora. Ecco, no, ci pensiamo noi a svegliarvi. Buongiorno da Daniele Greco a tutti i gladiatori che sono con noi lì fuori. C'è un numero per essere dei nostri, 3930 119 119, ormai lo sapete. Buon lunedì 24 di agosto, penultima tra virgolette settimana di agosto, si fa per dire penultima perché poi insomma il 31 è vero che è lunedì, però poi è come se fosse settembre. Ci siete voi lì fuori? Spero proprio di sì, non sono solo, immagino che tanti si siano svegliati presto questa mattina, magari di ripartenza ufficiale. Allora, abbiamo un appuntamento a quest'ora tra i gladiatori che si svegliano presto, che è il più sveglio di Roma e non solo, puoi essere anche di un'altra parte del mondo, questa è una big family, lo sai. Se credi di essere il più sveglio o la più sveglia di Roma, fatti sentire, noi ti chiamiamo e ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Che ne dici? Dai, sei il più sveglio di Roma? Credi di esserlo? Allora fatti sentire, siamo qui.

0: intercettato. L'abbiamo intercettato, amici. Il più sveglio di Roma, tra un po' lo sentiamo, eh. State con noi, torniamo subito con tutta la nostra musica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Go!

0: have a new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Inizia una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sul Lazio, con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico, un caldo di piena estate tipicamente mediterranea seppur in accentuazione, temperature diurne difatti in diverse località soprattutto nei grandi centri urbani, ad esempio su Roma attorno ai 33-34 gradi, e si farà sentire anche nella notte al mattino, specie sul litorale, con minime non inferiori ai 25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
8: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
9: It's

0: La lunedì mattina di Dimensione su Roma, gladiatori, buongiorno. Ce l'abbiamo? La gladiatrice più sveglia di Roma, eccola, è Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
0: Senti com'è bella carica in questa mattinata. Che fai? Dove stai andando? Che combini?
1: Sto andando al lavoro.
0: Sei ripartita anche tu alla grandissima questa settimana?
1: Non sono mai andata via.
0: Ah, non sei... sempre qui sei stata. Senti,
1: sì.
0: Di che zona sei? Facciamoci un po' gli affaracci tuoi.
1: Casalotti
0: Boccea,
1: diceva un certo venditti.
0: Senti, invece che fai? Che lavoro fai? E come?
1: Giri Roma.
0: Vabbè, è molto.
1: Giro Roma per lavoro.
0: Ok. Quindi non stai mai ferma, ferie settembre nemmeno
1: sì, ma chiudi gli ombrelloni, dai.
0: Ah, chiudiamo gli ombrelloni a settembre, va bene. Settembre è un super mese per andare in ferie.
1: Sì,
0: va benissimo,
1: no, è uno dei migliori mesi per
0: certo.
1: Per prendersi le ferie.
0: È certo.
1: Tutti sono rientrati, io mi riposo la testa.
0: Senti, Tiziana, sveglia dalle ore, facce sorride.
1: A occhio e croce dalle 5.
0: Dalle 5. Allora vedi che sei la più sveglia di Roma. Hai battuto tutti.
1: Tante volte mi sveglio pure ai 4.
0: Ma infatti volte, secondo me qui c'è qualcuno che potrebbe ribattere. Al 3930 119 119. Senti, va bene, stacchi a che ora oggi?
1: Stasera.
0: Tutto.
1: Verso le 6.
0: Ok, quindi giornata impegnativa. Va bene Tiziana, sì, noi siamo qui a tenerti compagnia in tutta
1: la
0: giornata,
1: sempre.
0: Lo sai, insomma, siamo la tua colonna sonora, ci fa piacere davvero. Vuoi salutare qualcuno, visto che sei in diretta a quest'ora, alle 6:26?
1: A quest'ora stanno ancora tutti a dormire.
0: Dicendo prese saluti.
1: Comincia a svegliarsi adesso la gente.
0: La città si sveglia adesso, dimmi.
1: Sì. La protezione civile, visto che faccio pure la volontaria.
0: Va bene, assolutamente, con grande affetto ci uniamo anche noi a questi saluti alla protezione civile. Tiziana, ti auguro una buona giornata, grazie per essere stata dei nostri. Sei la più sveglia di Roma, è ufficiale. Beh, un bel vanto, se lunedì.

0: Prize, One Goal è il nostro goal, questo qui è con i grandi Queen, magnifica la loro musica.
1: Daniele, buongiorno.
0: Ciao Giuseppe.
1: In direzione di Erbo, stamattina si ricomincia.
0: Sì.
1: Ci siamo svegliati all'alba, un po' prima dell'alba.
0: Le ferie sono
1: finite in parte, perché poi mia moglie è rimasta qui al mare, quindi io farò pendolare per questo periodo, per questa settimana. Ciao a tutti, buon lavoro a tutti i gladiatori.
0: Ciao a te, buon lavoro a Cinzia, Marta, che stanno lavorando, quindi sono già operative, c'è chi è in viaggio, in vari spostamenti. Noi siamo qui, siamo alla vostra colonna sonora in questo lunedì mattina. Gladiatori, fatevi sentire se ci siete, e stiamo su chi.
2: Dimensione Suono Roma.

0: c'è Monster con Eminem e Rihanna nel nostro lunedì mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono
0: buongiorno.
1: Oggi si ricomincia. Mamma mia.
0: Non svegliatela che sta ancora a dormire lei.
2: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
2: A partire dal 1° settembre però.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.

fate del 2024, è l'estate di Dimensione Solo Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì ai gladiatori che sono con noi, connessi con il ritmo della capitale. 24 di agosto, in questa giornata ci sono un sacco di curiosità, amici miei, eh? Partiamo dal santo, chiaramente San Bartolomeo oggi, quindi auguri a tutti i Bartolomeo all'ascolto, magari sono con noi. Sapete, il 24 di agosto è anche una data molto importante per la nostra storia, la storia d'Italia. Nel 1862 infatti nasce ufficialmente la lira italiana come moneta nazionale. Quando qualcuno diceva costa 50.000, tutti capivano immediatamente quanto fossero 50.000 lire. Oggi sarebbe un po' complesso fare il calcolo. 24 agosto 1891, Thomas Edison brevetta il cinetoscopio, uno degli apparecchi che hanno poi aperto la strada al cinema. A proposito di cinema, oggi 24 agosto ma del 1903 nasceva il grande Peppino De Filippo. Nasceva proprio in quel giorno, un maestro della commedia italiana e partenopea napoletana. Tra lui e Totò e le scene iconiche, no, del cinema e della commedia italiana, che un po' rimpiangiamo perché sono stati grandi del nostro paese. Questo quello che è accaduto nella storia il 24 di agosto, curiosità ed aneddoti proprio che portano questo.

0: lunedì mattina con Dimensione Suono Roma, la tua radio preferita, con i gladiatori di questo spazio, di queste orette. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Nico da Mentana,
0: ciao,
1: come
0: Nico.
1: Stai? Io bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Buon inizio settimana a tutti quanti. E a te che stanno lasciati ancora da solo questa settimana. Sti sciagurati. Ciao bello, ciao ciao.
0: Ma torna Geppo prossima settimana, fa tanto il vago lui, ma deve tornare qui nella casita, dal 31 luglio riparte la sveglia dei gladiatori,

0: trasmissione Sono Roma, ho detto 31 luglio. Lo sbaglio. È lunedì anche per me. 31 agosto ovviamente, lunedì prossimo riparte la stagione, la sveglia dei gladiatori. Ci siamo, manca poco. Sto mese è volato, pure sto mese è volato. Noi invece adesso voliamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
0: Buongiorno alla redazione, andiamo lì per tutte le news.
3: Buongiorno da Andrea Soprani, amatrice. Questa notte ha ricordato con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Erano da poco passate le 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alla TV cosa aveva davanti ai suoi occhi. Amatrice non c'è più. Le voci al microfono durante la veglia hanno invece detto: ci siamo per chi non c'è più, ci siamo per chi c'è ancora e ci siamo per questa terra che ha diritto a rinascere. E oggi pomeriggio alle 16:30 la presidente del Consiglio Meloni parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Prevista inoltre la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime del sisma. Poi alle 17 la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, nel campo sportivo della cittadina. Ancora sangue sulle strade. Ieri alle porte di Artena, in provincia di Roma, una donna di 51 anni è morta nello scontro tra la sua auto, un autocarro e un motociclo. Il tragico incidente è avvenuto in via Ariana, la strada che collega Artena all'Ariano, intorno all'ora di pranzo. Nell'impatto, la cui dinamica è ancora oggetto di indagine, sono rimaste ferite altre 3 persone, ora in ospedale, non in pericolo di vita. Calcio Serie A, ieri 4 gare, Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1 e Torino Milan 1-2. Oggi le romane con Bologna Lazio alle 18:30 e questa sera Roma Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sì, sono le 7.
1: Ritmic History.
4: Le hit che hanno fatto la
0: buongiorno
4: storia.
0: Buongiorno gladiatori.
4: Ma
0: buon lunedì.
4: Chi è Daniele Greco?
0: Sono io.
4: Buongiorno da Vasilica, buongiorno Daniele.
0: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi gladiatori connessi con Dimensione Sono Roma, con il ritmo della capitale. Buon lunedì 24 di agosto. Dai che c'è la nostra carica, la nostra musica, quella del passato. Ci viene a trovare questo meraviglioso disco. Senti.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 93.

stamattina sì, parliamo di una cosa che ormai fa parte della nostra vita quotidiana, eh? E la domanda è semplice: ci sta rendendo più pigri e meno intelligenti, oppure al contrario ci sta facendo diventare più furbi? Perché ormai chiediamo tutto all'intelligenza artificiale: scrivere una mail, riassumere un documento, trovare un'idea, organizzare una giornata, correggere un testo, e praticamente è diventata quella persona che chiami quando non hai voglia di fare una cosa da solo. E qui nasce il dubbio: se deleghiamo sempre più attività, rischiamo di allenare meno il nostro cervello oppure no? Il problema probabilmente non è l'intelligenza artificiale di per sé, ma come la utilizziamo. Se la usiamo per avere un aiuto, confrontarci, trovare nuove idee o velocizzare un lavoro può essere uno strumento potentissimo. Se invece la usiamo per evitare completamente di pensare, allora sì, il rischio di diventare più passivi esiste, esiste. E così pare, uno studio del MIT ha confrontato scrittura con AI, motore di ricerca e solo cervello, e chi ha usato l'intelligenza artificiale ha mostrato meno coinvolgimento cognitivo. Il gruppo AI ha ricordato meno e sentito meno proprio il lavoro. Quando è passato al solo cervello, invece, ha faticato più degli altri. Secondo questo studio, i risultati sono ancora non specifici e bisognerà capire nel tempo come evolverà la situazione. Io un'idea ce l'ho: l'intelligenza artificiale è molto utile, però va usata bene, e il nostro cervello ancora di più. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Summer Funk, l'estate di Dimensione Sono Roma con Francesco Gabbani e con voi gladiatori, buongiorno e buon lunedì da Daniele Greco. E stiamo qui, tanti anche gli amici che ahimè sono tornati al lavoro, si torna al lavoro, le ferie sono finite per molti. C'è Serena che riparte proprio oggi il suo primo giorno di lavoro dopo 3 settimane di stop, anche Francesco da Viterbo che saluto. Gli amici toscani ci sono? Certo che ci sono, sempre presenti. La bottega del pane Montepulciano, ci sono. Dai, 3930 119 119 è il nostro numero, a maggior ragione se sei tornato al lavoro, fatti sentire in questo momento dove sei, se sei in macchina, se stai andando al lavoro. Siamo qui, siamo la tua colonna sonora.

0: Lady Gaga, Bad Romance. Dimensione sonoro e ritmo della capitale, lavori nel settore terziario e nel commercio. Ebit Lazio, il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare, è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamando lo 06 68 33 707. Ricorda, Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Inizia una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sul Lazio, con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico, un caldo di piena estate tipicamente mediterranea, seppur in accentuazione. Temperature diurne difatti in diverse località, soprattutto nei grandi centri urbani, ad esempio su Roma attorno ai 33-34 gradi, e si farà sentire anche nella notte al mattino, specie sul litorale, con minime non inferiori ai 25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Estate mediterranea, mi gusta.
10: For you.
0: Gladiatori mediterranei, ci siete? Noi siamo qui. Buongiorno.

interruzioni. For you. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno e buon lunedì 24 d'agosto. Dai, ci siamo, siamo qui.
1: Oh, buongiorno Daniele, ben trovato. Sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
1: Allora, io faccio parte della,
0: sì,
1: della truppa che riparte al lavoro.
0: Tanti,
1: zitto, non dico niente.
0: Non, dico niente,
1: non c'è nessuno per strada, più o meno.
0: Nullo di, nullo di.
1: Non so perché io quando ritorno al lavoro mi sveglio la mattina come se nulla fosse accaduto.
0: Ah, ti fa effetto la vacanza,
1: vabbè. Buona giornata
0: anche a te, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Antonella dal Flaminio, da
0: ciao,
2: Roma.
0: Ciao Antonella.
2: E anch'io ricomincio oggi a lavorare
0: anche
2: e
0: vedi?
2: Ce la faremo.
0: Ce la faremo, diceva qualcuno.
2: Sarà un po' dura, ma ce la faremo.
0: Dai,
2: grazie,
0: dai,
2: a voi, siete fantastici, grazie della bellissima musica.
0: Grazie a voi, gladiatori.
2: Della sveglia che ci date ogni mattina con la vostra energia e la vostra allegria. È importante.
0: Certo che è importante.
2: Ciao a tutti e buon inizio.
0: Buon inizio, buon principio.
3: Dimensione Suono Roma.

0: siamo noi ad accompagnarvi al lavoro, magari dove state andando in questo lunedì mattina, con il giusto ritmo.
1: Grande camminata.
0: Buongiorno.
1: Velocissima.
0: Velocissima.
1: Lavinia Beach. Ciao Luca.
0: Ciao Luca, ma sei sempre a camminare. Quanto cammini Luca? Puoi fare il camino. Ci ho pensato a fare il camino.
2: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
2: A partire dal 1° settembre però.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono.

di con i gladiatori qui su Dimensione Sonora. Buongiorno amici, c'è un piccolo comune del Teramano, siamo a Valle Castellana, dove c'è un distributore di benzina che è diventato famosissimo, perché lì la benzina costa in media circa 20 centesimi in meno al litro rispetto ai prezzi medi d'Italia, quindi vale la pena, come fare benzina lì o il diesel lì. E il motivo è semplice: il comune gestisce direttamente la pompa di benzina e cerca di vendere il carburante a un prezzo molto vicino a quello di acquisto, senza puntare a grandi margini. E la cosa bella è che questa operazione sembra funzionare: non vanno a fare benzina solo gli abitanti di Valle Castellana, ma arrivano anche automobilisti dai paesi limitrofi, dai paesi vicini, proprio perché il prezzo è molto conveniente. Insomma, qui il comune ha trovato un modo abbastanza originale per garantire un servizio pubblico vero ai cittadini e allo stesso tempo attirare persone sul territorio. E alla fine la battuta viene da sola, cioè altro che promesse elettorali. Questo sindaco il prezzo della benzina l'ha abbassato per davvero.

0: questo lunedì mattina con la nostra musica, quella di Dimensione Son Roma, quella dei Medusa. Bene, Giori, buongiorno, buon lunedì. Tra pochi secondi in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Eccoci in redazione, c'è Andrea Soprani per tutte le news.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Incidente stradale mortale ieri all'ora di pranzo alle porte di Artena in provincia di Roma. Una donna di 51 anni ha perso la vita in una carambola che ha coinvolto altri due veicoli e una moto in via Velletri all'altezza del Civico 1. Secondo le prime indagini, a innescare il sinistro sarebbe stato un malore improvviso. Altri due feriti sono in ospedale, non in pericolo di vita. Amatrice, oggi pomeriggio alle 16.30 la Presidente del Consiglio Meloni parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime a 10 anni dal sisma. Prevista inoltre la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime. Poi alle 17 la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, nel campo sportivo della cittadina. Il 15enne Gabriele Tullio è stato assunto quando era già morto. Il datore di lavoro ha comunicato all'INAIL la sua posizione insieme al suo contestuale decesso. Questo è solo uno degli elementi che la Procura di Civita Vecchia sta tentando di chiarire in merito alla morte del minorenne e del 36enne Francesco Di Fazio, ambulanti uccisi dal monossido di carbonio mentre dormivano nello stand di porchette e salumi che avevano allestite da lumiere. I corpi dei due giovani sono stati scoperti sabato da un rifornitore di carne che li aveva inutilmente cercati nella struttura posizionata su Viale Garibaldi, nel cuore della festa che si stava svolgendo da giorni nel paese a nord della capitale. Sport, calcio, Serie A, ieri 4 gare, Frosinone Juventus è finita 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1 e Torino Milan 1-2. Oggi le romane con Bologna Lazio alle 18.30 e questa sera Roma Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 8.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Buongiorno e buon inizio di settimana, buon lunedì 24 di agosto da Daniele Greco a tutti i credetori connessi con noi con il ritmo della capitale.
6: Roberto, qui
0: ciao Roberto.
6: Passo Corese, insieme con me.
0: Ciao.
7: Teresa.
6: Buongiorno, Teresa, buongiorno, buongiorno a tutti e buon inizio settimana.
0: Ciao a voi amici, buona colazione, eh? Sentivo già in sottofondo i cappuccini, guardate, le grazzine.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
5: Rhythmic History 92.

0: La quarta canzone del momento For For You di questo lunedì mattina con i gladiatori di Dimensione Sono Roma. Buongiorno, prima ancora Maria Salvador, ancora The Bowser con Magnetic. Abbiamo aperto l'ora con i Snap. The Rhythm is a Dancer e il ritmo della capitale è questo che ti accompagna in questo inizio di settimana.
1: Buongiorno. Daniele, buongiorno. Si ricomincia? No, non si ricomincia, no, almeno no, non no. Per me, io ho lavorato tutto il mese, sì. Sempre qui al chiodo, un po' come te, tutto sommato. E in una Roma però molto più vivibile ad agosto, sì. Quindi continuiamo così, buon inizio settimana.
0: In una splendida Roma, tutta per noi, aggiungerei, cara mia amica Monica, eh sì, è così. Ma pian pianino stanno tornando, quasi tutti, alla casa.

0: novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Inizia una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sul Lazio, con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico, un caldo di piena estate tipicamente mediterranea, seppur in accentuazione, temperature diurne difatti in diverse località, soprattutto nei grandi centri urbani, ad esempio su Roma attorno ai 33-34 gradi, si farà sentire anche nella notte al mattino, specie sul litorale, con minime non inferiori ai 25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita 3D Meteo.
9: Il ritmo

Gladiatori, buongiorno da Daniele Greco. Stamattina risolviamo un dubbio che secondo me abbiamo avuto tutti almeno una volta nella vita. Si può dire salve oppure è un saluto un po' strano? Se io dicessi salve gladiatori, sì, forse risulterebbe decisamente particolare. No, perché magari entri in un negozio, ecco, e incontri una persona che conosci poco e parte un po' il momento di panico. Dico buongiorno, dico ciao oppure salve. Magari è quella persona che vedi una volta, boh, una volta ogni due mesi. Ecco, tranquilli, perché salve è corretto. La cosa interessante è che arriva dal latino e nasce addirittura come augurio, qualcosa che significa più o meno stai bene, stammi bene. Nel tempo poi è diventato quel saluto perfetto quando non vuoi essere né troppo formale né troppo confidenziale. Quindi salve va benissimo, non dai del tu, non dai del lei, resti nel mezzo, così, in modo diplomatico. Anzi, forse il vero problema è quando dici salve a una persona che conosci da 20 anni. Lì forse no, non è la forma corretta per salutarsi. Quindi salve si può dire, stiamo tranquilli, usiamolo pure, ma insomma con parsimonia, non col nostro migliore amico, sennò quello poi potrebbe pensare male, giustamente.

qui tra i gladiatori di Dimensione Solo Roma, e buon inizio di settimana da tutti noi. Forza amici, se state ripartendo col lavoro, ci siamo qui noi a darvi la giusta energia, come ogni giorno tra l'altro.

0: Martin Garrix qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, state con noi, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, due etti a 2 euro. Todis, buongiorno convenienza!

Be My Lover. L'abbiamo riascoltata questa bella canzone, ci serve questo lunedì 24 di agosto, lunedì, giornata di ripartenza per molti con il lavoro, anche se poi la vera e propria ripartenza, quella ufficiale, sarà dal 31 agosto. Poi entreremo nel mese di settembre e ripartirà la sveglia dei gladiatori, tornerà il buon Geppo. Io invece sono Daniele Greco e passiamo insieme quest'altra settimana. Forza amici, ovunque voi siate, ci siamo noi a darvi il giusto ritmo, la giusta energia.

0: romanticone che non è altro di Enrique Iglesias.
1: Enrique Iglesias, me gusta.
0: Decirla así en español, la sua Hero, versione remix che hai sentito in onda qui nel ritmo della capitale. Adesso lui, Yujel.

0: Che Kaiser, questa donna è stata una piena di talenti. Lady Gaga ritrovata qui su Dimensione Solo Roma. Qualche istante siamo di nuovo in redazione. Un altro giro per la news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Torniamo da Andrea Soprani. Eccole tutte le news. Buongiorno.

0: Soprani, incidente stradale mortale nella giornata di ieri all'ora di pranzo alle porte di Artena in provincia di Roma. Una donna di 51 anni ha perso la vita in una carambola che ha coinvolto altri due veicoli e una moto in via Velletri all'altezza del civico 1. Secondo le prime indagini, a innescare il sinistro fatale sarebbe stato un malore improvviso. Ci sono altri due feriti, sono in ospedale ma non in pericolo di vita. A Rocca Cencia, periferia est di Roma, una ragazzina di 12 anni è stata salvata dal gesto antistupro che aveva scoperto sui social. La bimba molestata dal patrigno è stata soccorsa dalla polizia, intervenuta dopo il gesto in un centro commerciale. Dalla madre la denuncia di abusi, accertamenti pure sul fratellino di 5 anni. Ora sono tutti in una struttura protetta. La ragazzina ha denunciato, lui picchia anche mamma. Si parte con i lavori dei primi tre barchi ZTL in uscita, cioè delle telecamere in grado di registrare le targhe dei veicoli non autorizzati a transitare in centro storico. L'intervento ha un costo di 4 milioni di euro. I barchi in tutto saranno 28. I lavori stanno partendo in via di Santa Maria Maggiore, in via Agostino De Pretis e in via del Teatro di Marcello. Per quest'ultimo partono le modifiche alla viabilità da stanotte fino al 30 agosto. Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Olanda. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, ha preceduto le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, le Ferrari, quarto Hamilton e quinto Leclerc. Antonelli rimane così stabile al comando della classifica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Sono le 9, puntuali. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: In punto in questa mattinata del lunedì che prosegue, che scivola via, che è una meraviglia, per forza, con tutta la nostra musica, con la musica ritmata di Dimensione Sonora, ma è così. E va bene così. Sono Daniele Greco, buongiorno, buon lunedì 24 di agosto. Saluto i gladiatori che stanno andando al lavoro, ci siamo qui noi, c'è la musica del passato che arriva.
3: Dimensione Sonora. Rhythmic History 95.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qui, il primo appuntamento della settimana per giocare con noi. È il game ufficiale di Dimensione Suo Roma, fuori cellulari, fuori smartphone. 3930 119 119 è il numero con il quale giocare e partecipare per portarti a casa lo zainetto di Dimensione Suo Roma. È quello nostro, quello figo che puoi portare in vacanza, puoi portare al lavoro, dove te pare, insomma. Se non sei questa che sto per chiederti sta domanda, non sei proprio un vero gladiatore, non lo sei affatto. Se non sei questa, non sei un gladiatore, ok? Oh, ci contiamo, ci contiamo, occhio. Quale dei sette colli di Roma è tradizionalmente considerato il luogo in cui Romolo fondò la città? Campidoglio o Palatino? 3930 119 119, ripeto la domanda, non si è capita? Dai, quale dei sette colli di Roma è tradizionalmente considerato il luogo in cui Romolo fondò la città? Campidoglio o Palatino? Vai!
0: I love Roma!
1: I love Roma!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Chi c'è? Fabio? È lui?
3: Ciao Daniele, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buon lunedì Fabio da Cisterna di Latina, così mi hanno detto.
3: Cisterna di Latina, bravissimo.
2: Ah, e cosa fai lì di bello?
3: Sono un agricoltore, sono in mezzo a un bellissimo campo di olivi.
2: Ah, agricoltore, quindi piselli, carote, tutta roba della natura.
3: Bravo,
2: diciamo.
3: Bravo,
2: diceva Verdone.
3: Tutta roba fresca.
2: Roba fresca. Il caldo si fa sentire da te stamattina un po'?
3: Il caldo si fa sentire, ma un bellissimo caldo che...
2: Un caldo accettabile, diciamo così, no?
3: Sì.
2: Rispetto a quelli che abbiamo vissuto fino a qualche... giorno fa. Fabio, sei ripartito anche tu stamattina come tanti creditori, quindi una ripartenza, una settimana questa di ripartenza col lavoro.
3: Bellissimo,
2: giusto?
3: Esatto, sì, okay. Sì, dopo qualche giorno di vacanza ripartiamo.
2: Dove siete stati di bello? Dove sei stato?
3: In Abruzzo.
2: Ah, mare o montagna?
3: In montagna, al
2: montagna,
3: fresco.
2: Montagna,
3: al fresco.
2: Montagna. Dove? Dove che io amo l'Abruzzo?
3: Parti di Ovindoli.
2: Ovindoli, fresco lì la sera con la copertina,
3: No, ma neanche tanto, però no. Insomma, dai, in questi ultimi giorni sì.
2: Ok,
3: ha rinfrescato un po'.
2: Va bene, Fabio, andiamo alla domanda, domandina di storia. Sei preparato, Sei preparato, lo so. Sei un vero gladiatore. Quale dei sette colli di Roma è tradizionalmente considerato il luogo in cui Romolo fondò la città? Campidoglio o Palatino? Qual era questo?
3: Palatino,
2: è facile, era facile, hai vinto. Grazie a questa domandina di storia il nostro zaino. Dai Fabio,
3: bellissimo,
2: contento?
3: Sono felicissimo.
2: Dai, anche noi. La mattinata spero che insomma vada via, che è un piacere di lavoro, insomma. E
3: insieme
2: siamo
3: a voi sicuramente molto meglio.
2: Dai, ci siamo noi a tenerti compagnia, ad accompagnarti. Fabio, visto che sei in diretta, vuoi salutare qualcuno stamattina? Così.
3: Saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono, che mi riconoscono.
2: Vogliamo i nomi della tua famiglia, dai.
3: Fabiola, sì. Riccardo, Gabriele e Beatrice. Siamo
2: quanti
3: una famiglia numerosa.
2: Quanti siete? Va bene, Fabio, un abbraccio forte, buon lavoro.
3: Grazie Daniele, un saluto a tutti.
2: Buona giornata, ciao.
3: Giornata a tutti.
2: Ciao. Ciao.

0: Sì, Daniele, buongiorno. Comunque il contadino raccoglie fagioli, piselli, ravanelli, tutta roba, un sacco buono, no?
1: Eh sì, dai, in omaggio al nostro Fabio, agricoltore della provincia di Latina. Buongiorno gladiatori, state con noi, arriva lei.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Gladiatori, buongiorno! Come va lì fuori?
8: Ci siamo noi.
7: C'è la musica di Dimensione, sono Roma ad accompagnarvi in questo lunedì mattina. Bell'inizio di settimana insieme.

0: interruzioni. For you. Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
0: 81.

Cosmic History 80 di Dimensione Sono Roma, quando ti prende quella voglia, proprio quella voglia irrefrenabile di anni 80. Tornati lì, 1981, Enola Gay. You make me feel alive again.

0: Beautiful, quella di Anima, nel lunedì mattina in onda con noi.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Night nel ritmo della capitale, dimensione sono Roma. Buon lunedì a tutti, gladiatori, 9.46. E buon lunedì non a Gianmarco Callari, bensì alla nostra Xenia.
1: Eccola!
0: Buongiorno, Xenia.
1: Buongiorno, Dani.
0: Fresca, riposata.
1: Riposata,
0: sì, però.
1: Sì,
0: fresca
1: sì,
0: pure.
1: Sì. Fresca pure. Beh, mi sono lavata stamattina.
0: Sì.
1: Deodorante, profumo, tutta la.
0: Che bello ritrovarci insieme,
1: sì, vero,
0: questa mattina,
1: vero,
0: questa settimana. Va bene. Come stai, Xenia? Tutto bene?
1: Bene, tutto okay, a posto. Ci sono buone nuove?
0: Ci sono buone nuove,
1: no,
0: per quanto riguarda notizie, cosa?
1: No, non
0: sì,
1: lo so.
0: La diamo subito?
1: No,
0: più che altro è
1: so,
0: un monitor,
1: dico,
0: in realtà. Volevo parlarne con te, con i creatori. Sicuramente
1: sì,
0: questa accenderà anche un po' di dibattito.
1: No, lo sapevo, hai scelto una cosa per me.
0: Le sigarette elettroniche, tu sei sempre lì a svapi in continuazione. Allora parliamo di quello, perché il tema, a parte tutto, è serio. Gli esperti avvertono e lanciano anche un monito sui danni che queste sigarette elettroniche possono causare.
1: Non posso non
0: a
1: saperlo.
0: Chi le fuma.
1: Io
0: te lo dico. Te lo dico dopo. Intanto, se siete fumatori, fatevi sentire. Se fumate, se svapate anche voi, quanto svapate?
1: Sai qual è il problema? È che io non ho mai fumato nella vita e poi ho iniziato con lo svapo.
0: Ah, proprio così?
1: Direttamente.
0: Allora quello è un problema. Dimensione suono Roma.

0: Babando.
1: Stavi sbabbando, Xenia. T'ho vista, eh. T'ho beccata.
0: Ah, vabbè, poteva essere anche l'acquolino in bocca, sai quando è? Per la musica.
1: Sì,
0: bella proposta musicale.
1: Telephone, Lady Gaga e Beyoncé, Dimensione Sonoma. Buongiorno, creatori, con me Xenia per il cambio delle guardie di questo lunedì. Parliamo appunto di svab.

0: perché insomma sigarette elettroniche hanno vapore acqueo, una volta inalato possono irritare e danneggiare le vie respiratorie al pari della sigaretta normale, solo che la sigaretta normale c'ha più
1: robaccia dentro, un po' più catrame, cose,
0: però insomma sei uno lì.
1: bene non fa,
0: quindi amici, se svapate
1: potrebbe
0: sappiatelo.
1: Essere un buon proposito per settembre, no? Andiamo avviciniamo al mese dei buoni propositi, magari provare a smettere, diminuire,
0: per esempio c'è un nostro collega che ha smesso di fumare.
1: Sì, lo so anche chi è.
0: Lo possiamo dire?
1: Il nostro Lorenzo Palma.
0: Bravo Lorenzo Palma. Su suggerimento del sottoscritto, ecco, ha smesso di fumare.
1: Vediamo quanto dura.

0: c'è Saif e ce lo ricorda. Buona domenica, che se è lunedì. Domenica.
1: È andata.
0: Aspettiamo la prossima, che poi sarà l'ultima di agosto.
2: Buona domenica.
0: È un po' la lacrimuccia mi scenderà.
1: Sì, ci sta, perché poi effettivamente la fine dell'estate porta una nostalgia non indifferente.
0: Va bene, Xenia, puoi continuare tu questa mattinata. Io torno domani dalle 6.
1: Befita. Ciao, Dani.
0: Ciao.

Bentrovati da Andrea Soprani. Sisma del 2016, a 10 anni dalle scosse, il messaggio del presidente Mattarella. Mi unisco al dolore di coloro che hanno subito la perdita di familiari, che questa pagina drammatica sia monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione. Poi aggiunge: il risanamento è da ultimare al più presto per ripristinare quella normalità che è stata spezzata, così il presidente della Repubblica. E oggi pomeriggio alle 16:30 la presidente del Consiglio Meloni parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Prevista inoltre la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime.

0: del sisma. Poi alle 17 la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, nel campo sportivo della cittadina. Non ce l'ha fatta Alessandro Speranzini, un uomo di 60 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì 20 agosto a Morena, quartiere della periferia di Roma, quando ha perso il controllo della vettura con la sua auto finendo contro il muro. Il decesso è sopraggiunto ieri dopo il ricovero in terapia intensiva al policlinico di Tor Vergata. Ora la famiglia e gli amici cercano testimoni. Musica, dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico, Cosmo quest'estate è tornato live con un formato inedito, i concerti matinée. E sarà a Roma, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 30 agosto, proprio alle 7 del mattino, quando porterà dal vivo le canzoni del nuovo album La Fonte, oltre ai brani del suo repertorio, in una veste rinnovata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 10.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Grazie ad Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti della capitale. Buon lunedì 24 agosto. Ciao a tutti voi. Oggi è lunedì.

Natale, finisce così la prima Four for You che abbiamo vissuto insieme in questo lunedì 24 agosto, un lunedì che porta un leggero velo di tristezza per alcuni, soprattutto quelli che sono dovuti rientrare al lavoro, ma tranquilli perché noi ci mettiamo tutta l'energia necessaria, no, per affrontare il rientro che è sempre un po' particolare. Tra poco facciamo anche noi un viaggio, andiamo a Bali, Without You adesso.

0: Without You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi in questo lunedì 24 agosto alle 10:16. Tra poco facciamo un viaggio in modo simbolico, andiamo a Bali a vivere il capodanno di Bali.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Go!

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesina 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Dimensione Suono Roma.

Voices, Dimensione Suono Roma, lunedì 24 agosto. Ciao a tutti voi. Probabilmente oggi è il primo giorno dal rientro dalle ferie. Tosta, è difficile, lo so, vi abbraccio. Ci sono però anche persone che stanno andando in ferie in questo momento. In ogni caso, immagina di svegliarti a Bali e scoprire che l'intera isola si è fermata, letteralmente fermata, un po' come i primi giorni del Covid, no? Quando eravamo tutti chiusi in casa, non passa una macchina, non vola un aereo, i negozi sono chiusi, per strada non senti praticamente un rumore, non è successo niente. Si tratta del Niepi, che è il giorno del silenzio che coincide con il Capodanno balinese. Il Capodanno balinese cambia, un po' come quello cinese, cambia di volta in volta, e nel 2026 è stato il 19 marzo e anche per quest'anno per 24 ore Bali si è spenta completamente. Niente lavoro, niente divertimenti, niente spostamenti, niente shopping, niente spesa, nulla di nulla. È una giornata dedicata alla preghiera, alla meditazione e all'introspezione, e bisogna restare a casa. C'è una sorta di obbligo. E la cosa più curiosa è che la sera precedente Bali si anima con le parate degli Ogohogo, che sono enormi creature mostruose portate in processione tra musica, colori e festeggiamenti per tutta la notte, per rappresentare e allontanare gli spiriti negativi. Cioè c'è una notte lunghissima di festeggiamenti e il giorno dopo la città si deve spegnere, c'è proprio l'obbligo di non uscire di casa, e poi appunto all'alba tutto tace, da una notte di caos a colori, 24 ore di silenzio assoluto, persino l'aeroporto chiude, cioè praticamente per un giorno Bali decide di non esistere. Servirebbe un giorno solo al l'anno così, senza niente, si ferma tutto, resti in casa, preghi e mediti. Quest'anno però, il 19 marzo del 2026, c'è stato un episodio che ha fatto un po' storcere il naso, balinesi e non solo. Te ne parlo tra

Ali. Stiamo parlando del Niepil, il capodanno balinese, che è un giorno particolare, lo chiamano giorno sacro del silenzio, e per 24 ore l'isola si ferma completamente, c'è l'obbligo di restare chiusi in casa, niente spostamenti, niente rumori, niente attività, l'aeroporto è chiuso, tutti i mezzi di trasporto sono fermi, non solo per i residenti ma anche per i turisti, che sono tenuti a rispettare questa giornata e le sue regole, vengono anche ampiamente informati. E invece un turista di 26 anni lo scorso marzo, durante questa giornata, ha deciso di uscire ugualmente, è andato in spiaggia, ha iniziato a documentare tutto su Instagram, definendo quella tradizione folle e insultandola anche. Quindi ha registrato il tutto, ha iniziato ad insultare questa giornata ritenuta sacra e ha, diciamo, disatteso le regole. Però non gli è andata bene, perché il ragazzo è stato arrestato e, secondo l'accusa, questo ragazzo di 26 anni, Lucian, bisogna restare, cioè ha dovuto pagare una multa ed è dovuto restare un anno in carcere, perché i video sono diventati virali, sono scoppiate le proteste e la polizia lo ha rintracciato proprio attraverso i social, quindi anche poco furbo. Lui in tribunale si è scusato, ha detto di non aver capito fino in fondo le regole, di essere stato affamato, aveva bisogno di mangiare, frustrato per non poter uscire, non voleva assolutamente offendere la religione induista, ma i giudici non gli hanno creduto fino in fondo. Risultato: un anno di carcere per lui, una multa salatissima, perché una cosa è non rispettare una regola, un'altra è trasformare sui social una tradizione sacra in un bersaglio di insulti. E quindi niente, se mai doveste andare a Bali per il capodanno balinese, sappiate che in quel giorno non è possibile fare nulla, perché altrimenti si rischia una multa e anche un anno di carcere. Yeah.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Io vorrei però far partire un appello, un po' come se fossimo a scuola, per chi è rientrato oggi al primo giorno di lavoro, quindi è rientrato dalle vacanze e gli tocca il primo giorno di lavoro. Il tuo nome è presente e ovviamente inviare il messaggio SMS oppure WhatsApp al 393 0119 119. Vediamo quanti siamo ad aver dover ricominciare oggi. Lo so, è la giornata alla ripartenza. 393 0119 119, il tuo nome è presente all'appello.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: radicalmente opposti che si incontrano e sono pronti a creare una magia. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari per la nuova che ascoltiamo adesso, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sono?

0: conosce come. Riconosco anche voi, amici miei, che siete tornati qui in città. C'è Sara che mi scrive: rientrata oggi al lavoro, meno male che ci siete voi. C'è anche chi non è andato via, come me, d'altronde, che sono sempre stata qui. Forse le vacanze arriveranno. Pronto?
1: Ma lo stesso vale per chi non si è mai fermato da luglio.
0: Ma certo che vale.
1: Che potrebbe gioire perché questa è l'ultima settimana di lavoro. Proprio.
0: Ma menà, no, non ci facciamo male. Le mani si utilizzano solo per le carezze. Baci e abbracci a quelli che sono tornati al lavoro, ma soprattutto a quelli che non sono mai andati via, che non hanno lasciato la città e che forse andranno qualche giorno in vacanza a breve.
2: Dimensione Suono Roma.

0: novità di questa estate 2026. Lunedì 24 agosto alle 10.58 è tempo di andare in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.

Bentrovati da Andrea Soprani. A Cassino, violente esplosione in una palazzina. Il boato intorno alle 8:45 di questa mattina. È crollato il tetto, due gli ustionati gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero al Sant'Eugenio di Roma. Tra le ipotesi, una fuga di gas. Sisma del 2016, a 10 anni dalle scosse, il messaggio del presidente Mattarella. Mi unisco al dolore di coloro che hanno subito la perdita di familiari. Che questa pagina drammatica sia monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione. Poi aggiunge: il risanamento è da ultimare al più presto per ripristinare quella normalità che è stata spezzata. Così il presidente della Repubblica. La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di duplice omicidio colposo per la morte di Gabriele Tullio, 15 anni, e Francesco Di Fazio, 36. I due hanno perso la vita intossicati dal monossido di carbonio all'interno dello stand di panini ambulante dove lavoravano ad allumiere. Al momento l'unico iscritto nel registro degli indagati è il responsabile della panineria di Fondi in provincia di Latina. Inoltre il 15enne sarebbe stato assunto quando era già morto. Il datore di lavoro ha infatti comunicato all'INAIL la sua posizione insieme al suo contestuale decesso. Eventi a Cerveteri, la sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti.

0: alla sua 63esima edizione al Via giovedì 27 agosto con lo spettacolo di Gabriele Cerilli, tra gli eventi anche Alex Britti in concerto il 29 agosto e lo spettacolo di Max Giusti domenica 30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 11 adesso. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mi sorprende questa precisione. Ciao a tutti da Xenia, lunedì 24 agosto eccezionalmente. In mattinata insieme a voi saluto Gianmarco Callari e saluto anche tutti quelli che sono rientrati al lavoro proprio oggi. Noi ci siamo con le hit più ritmate, partiamo con Prezioso e Marvin Voices. Dimensione
3: suono. Rhythmic History 2000. Free music please.

Dario, sono rientrato dalle ferie, anche se stamattina pensavo di trovare più traffico. Evidentemente siamo rientrati in pochi, poveri disgraziati. Invece no, ragazzi, c'è anche chi non è mai andato via. Non siamo nati ricchi ereditieri, ma va bene così, va bene. Prima o poi arriverà una gioia anche per noi. Siamo stati a Bali per il capodanno balinese e tutta la vicenda che ha riguardato questo ragazzo di 26 anni multato per non aver rispettato le regole del capodanno balinese. Adesso andiamo in Austria, e se pensavi che un paese potesse diventare famoso solo per un monumento o per un paesaggio mozzafiato, un'eccezione la fa questo paesino Fucking in Austria, un paesino di poco più di 100 abitanti che per anni è diventato una calamita per turisti e curiosi semplicemente per il suo nome. Si chiama Fucking ed è in Austria. In inglese sappiamo bene, no? Il significato, un significato decisamente poco elegante. Dunque, una cittadina presa d'assalto, selfie davanti ai cartelli, turisti che li rubavano, quindi cartelli che venivano divelti, tanto che gli abitanti erano arrivati a cementarli. Nel 2021, esasperati, i cittadini di questo posto hanno detto basta e Fucking è diventato Fagging. Da quel momento i furti e le prese in giro sono diminuite anche parecchio, però c'è un piccolo problema: quest'anno il turismo è crollato. E allora la domanda è: hanno finalmente riconquistato la tranquillità o hanno fatto fuori insieme al nome anche la loro principale attrazione turistica? Mossa vincente o errore madornale?

0: su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti voi e ascoltatori che non ci hanno mollato un secondo.
1: Buongiorno, bellissima Xenia.
0: Ciao.
1: Un abbraccio forte, sì, a tutte le donne del globo.
0: Del globo?
1: La nostra corteggiatura. Io finalmente sono in vacanza, stasera parto. Carloforte, aspettami. Ciao Xenia, un abbraccio forte da Roberto.
0: Un bacione.

0: Ciao Xenia, sono Chicca. Volevo ringraziare l'ascoltatore del bellissimo complimento che ci ha fatto.
1: Ma quanto amore.
0: Però anche come noi siamo essenziali, anche gli uomini sono essenziali per noi.
1: Vero,
0: quindi
1: vero.
0: Viva gli uomini! Oh. E io sono ritornata dalle vacanze, sto ancora in ferie e la settimana prossima riprendo a lavorare. Mua. Ciao Xenia, sei mitica!
1: Ma grazie, siete mitici voi e mi sorprendete sempre con questo amore reciproco, ma d'altronde questi sono gli ascoltatori migliori e ce l'abbiamo noi.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Oh, buongiorno, anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
8: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
11: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Noi invece siamo pronti a scoprire...

oggi uno dei giorni che segna l'inizio delle tante tanto attese ferie, perché per molti questa è l'ultima settimana di lavoro, dopo si chiude la serranda. Ciao ciao, ci rivediamo a settembre. Dimensione Suono Roma.

0: Senia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mamma mia, questa For For You mi ha riaccesa.
1: Hai visto?
0: Bellissima.
1: Noi
0: grazie.
1: Abbiamo il potere.
0: Daniela Rosambaudia.
1: Ma grazie a te, Daniela. Noi abbiamo il potere di riaccendervi, soprattutto se siete un pochino scarichi.
2: Sveglia, gladiatori!
3: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
4: Beh, veramente sono abbronzato anch'io. L'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
3: Vi aspettiamo!
5: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Il ritmo della tua estate. Yeah!

Dimensione Suono Roma. Ahimè, ci meravigliamo della normalità, ci meravigliamo della buona educazione dei nostri ragazzi. Un esempio di educazione civica e senso del rispetto ha conquistato la rete ed è diventata virale. È una vicenda avvenuta a Piedimonte Matese, all'esterno del ristorante Da Bisio Family, e che ha visto coinvolti tre ragazzi. Nel primo pomeriggio dell'altro ieri, intorno alle 15:30, tre giovani si sono presentati in questo locale chiedendo la disponibilità per il pranzo a cucina ormai chiusa e praticamente con il personale impegnato nelle pulizie di fine turno. Di fronte a questa richiesta e soprattutto di fronte a tre ragazzi, il titolare del luogo ha offerto loro ciò che era rimasto disponibile in cucina. Ha detto: ragazzi, se vi volete accontentare di questo, io posso offrirvi questo. Tenete presente però che il servizio è limitato perché stiamo chiudendo, ci stiamo dedicando alle pulizie. Però comunque il titolare ha consentito ai ragazzi di consumare il pasto da sporto sui tavoli dello spazio esterno senza chiedere null'altro. Poi c'è stata la sorpresa del ristoratore, perché quando ha riaperto la sera, l'area all'aperto era completamente in ordine, pulita, e i tre ragazzini avevano provveduto a raccogliere e soprattutto smaltire tutti i rifiuti prodotti. Un comportamento ordinario eppure sempre più raro, che il titolare di questo posto ha voluto condividere pubblicamente con un video sui social ringraziando i ragazzi per il gesto di civiltà. Io trovo bellissimo il gesto dei ragazzi e anche il gesto del ristoratore, che ha voluto rendere pubblica questa vicenda perché probabilmente dal suo punto di vista questo può essere, no, un esempio per tutti gli altri. Il fatto è: perché ci stupiamo della normalità? Dovrebbe essere normale consumare una cosa da sport su un tavolino e poi pulire, togliere tutte le cose che non ci spettano, no? Quindi gettarle ogni cosa nel secchione adeguato. Purtroppo ci stiamo stupendo di quello che dovrebbe essere normale. Non dovrebbe essere così. Cioè, io consumo e poi tolgo tutto quello che ho consumato. In ogni caso, bravi ragazzi. Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
0: La tua estate. La tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Il ritmo della capitale.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il web si è stupito dopo la storia di questi tre ragazzi a Piedimonte Matese che hanno chiesto di consumare qualcosa al proprietario di un locale che era in chiusura per la pausa, no, tra pranzo e cena, e il proprietario del locale ha permesso loro di mangiare qualcosa da sporto al di fuori, insomma, della struttura. I ragazzi gentilmente hanno fatto trovare poi al proprietario del locale tutto pulito, tavoli puliti, rimessi in ordine, come se appunto non ci fosse stato nessuno. Il web si è stupito per la buona educazione. Ahimè, ci stupiamo delle cose normali, di quello che dovrebbe essere quotidianità: consumare un pasto e poi

ci si incattivisce, ecco, un incattivimento generale, perché ci sono tantissimi luoghi, tante location che rifiutano la presenza di bambini. Per esempio, di recente, no, c'è questa notizia rifiutata da 3 ristoranti perché era con le bambine, la denuncia di una donna in vacanza ad Orvieto. Ci sono molti villaggi, campeggi, hotel, piscine che vietano l'ingresso ad adulti con bambini. Io non vorrei mai dire una cosa del genere, non è corretto, è un divieto che non trovo né in cielo né in terra, non bisognerebbe vietare l'ingresso a nessuno, però c'è anche da dire che purtroppo ci sono tanti genitori che non si curano, no, dei propri figli, li lasciano scorazzare in giro ovunque e

0: Ciao, sono Barbara. Ci stupiamo di gesti normalissimi, perché oramai la gente è diventata veramente incivile. Io non ti immagini le discussioni che faccio sulla spiaggia, per dire, perché io sono amante del mare. Quando vado, io parto la mattina alle 6:30 da Roma di domenica per non trovare il traffico. Parto, arrivo in spiaggia alle 8 e trovo già la prima fila piena di ombrelloni, di sedie fisse lì senza nessuno. Gente sempre la stessa che automaticamente scende alle 10:30 e ultimamente glieli tolgo. Se poi si lamenta, glielo chiamiamo la capitaneria. Quindi purtroppo il motivo è quello. La gente oramai, ripeto, mi ci metto anch'io, però io queste cose spero e cerco di non farle comunque. Oramai l'inciviltà regna sovrana, la maleducazione. Speriamo che andrà meglio per le generazioni future. Ciao.
1: Speriamo, speriamo, me lo auguro. Pronto?
2: Non so se si tratta di maleducazione o più che altro di ineducazione,
1: ecco,
2: da parte di tutti.
1: Sì,
2: perché
1: vero.
2: Comunque io, stando in giro tutto il giorno, insomma, vedo che più passa il tempo e più praticamente sto pianeta lo stiamo a far diventare una discarica a cielo aperto.
1: Lo devastiamo, sì.
2: Cioè,
1: ed è
2: nessuno
1: il luogo che ci ospita.
2: Confluisce il rifiuto dove andrebbe buttato.
1: Nessuno.
2: Io sto facendo l'ausiliare del traffico sul lungomare di Sabaudia e vedo che quelle povere dune, praticamente, cioè di duna, non ci sta rimanendo più niente, perché tutta monnezza.
1: Ecco.
2: Quindi non so fino a che punto
1: dobbiamo assistere a questo. Grazie per i vostri messaggi. C'è chi mi ha scritto: io porto anche la busta per la spazzatura in spiaggia. Dovrebbe essere, ragazzi, questa la normalità.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Due feriti nell'esplosione di uno stabile di Cassino in provincia di Frosinone. Un uomo di 54 anni e una donna di 40, dopo essere giunti questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Scolastica, sono stati trasferiti in elicottero al Sant'Eugenio di Roma. Lo riferisce in una nota all'ASL di Frosinone, precisando che i due vigili e coscienti presentavano ustioni al volto e, in considerazione delle condizioni cliniche, sono stati sottoposti a intubazione. Sisma 2016, Mattarella da Matrice. Per il decennale del sisma, Amatrice costituisce una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio, ha precisato il presidente. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi. Lottava da tempo contro una malattia. Classe 1970, Filippi, già manager di Acea, era stato DG in AMA tra il 2014 e il 2016, per poi tornare a ricoprire l'incarico per l'azienda municipalizzata per la gestione dei rifiuti nel 2023. Roma perde un grande manager che, con competenza, passione e straordinaria dedizione, ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e al rilancio dell'azienda. Le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La viabilità: ha chiuso un tratto della via Flaminia in entrambe le direzioni al chilometro 60 a Civita Castellana in provincia di Viterbo a causa di un carico di bottiglie disperso. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Manca un minuto a mezzogiorno.
6: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: È lunedì 24 agosto, questa è Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti presenti, saremo insieme con me fino alle 14, quindi un pezzetto di pausa pranzo con schiscetta oppure no, comodamente seduti al tavolo. Non possono mai mancare le hit più ritmate.

Dimensione sonoroma e il ritmo della capitale, e sì, siamo rimasti piacevolmente stupiti dopo la storia dei tre ragazzi di Piedimonte Matese diventati virali per la loro buona educazione. Sicuramente

0: con un papà e il suo figlioletto. Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Abit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Abit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro, ma questo a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su abitlazio.it o chiamando questo numero 06 68 7076.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Lose Myself. Joel Corry. Whisper.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

su Dimensione Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, una canzone sicuramente felice, non felice la storia che ti sto per raccontare. Andiamo in Giappone, un padre giapponese ha lasciato da solo per ore il figlio di 7 anni sul Monte Fuji perché il bambino si era lamentato della stanchezza durante la scalata, direi anche giustamente. Questo episodio è avvenuto giovedì scorso a circa 2000 metri di quota lungo il sentiero Fujinomiya. Spero di averlo pronunciato bene. A segnalare il caso sono stati alcuni dipendenti di un rifugio vicino che hanno trovato questo piccolino seduto da solo su una panchina e il bambino poi ha raccontato di essere stato lasciato lì dal padre, un uomo di 48 anni che aveva deciso di proseguire il cammino da solo con il figlio più grande e aveva dato l'indicazione al figlioletto più piccolo di aspettare 8 ore prima del suo ritorno. La polizia ha chiaramente ricostruito l'accaduto. Il padre era partito da Nagoya con i due figli per raggiungere la vetta del vulcano. Arrivati alla sesta stazione del percorso, il bambino avrebbe detto di non riuscire più a continuare a camminare, a salire. Giustamente, un bambino di 7 anni che deve fare tutta la salita sul Monte Fuji. Sì, ok, qualcuno ha detto ma non lo sapeva prima. E che fai? Lasci il bambino là? Magari gli chiedi vuoi venire? Ti dice sì, poi... Però assolutamente un gesto del genere direi che ha dell'incredibile, perché a quel punto l'uomo ha deciso di lasciare indietro il bambino e proseguire la salita con il figlio maggiore. Un dipendente del rifugio ha raccontato di aver sentito una discussione, di aver poi visto questo bambino solo sulla panchina e il bambino aveva con sé soltanto alcuni snack e una bibita, ma era prontissimo ad aspettare le 8 ore così come gli aveva detto il padre. Il minore è stato affidato alla polizia che ha rintracciato il padre all'8ª stazione del sentiero e gli ha ordinato di tornare indietro. Poi la polizia giapponese non è dolcissima. L'uomo ha recuperato il figlio circa 5 ore dopo e ha ricevuto un severo richiamo senza però conseguenze penali. Che ne pensi? Cosa avresti fatto tu? Io non lo so, sicuramente non avrei lasciato mio figlio lì, però fosse stata nella polizia magari lo avrei multato, perché è una cosa veramente terribile. 393 0119 119 per dirmi la tua con SMS oppure WhatsApp audio. Dimensione Suono Roma.

0: della genitorialità. Un padre ha lasciato in Giappone, un uomo giapponese ha lasciato suo figlio di 7 anni sul monte Fuji, costringendolo ad attendere per 8 ore perché il padre ha voluto continuare il percorso. Il figlio si era lamentato che era troppo stanco e quindi ti lascio qui su una panchina con una bottiglietta d'acqua e uno snack, aspettami per 8 ore, tornerò. No, questa è una storia da brividi che probabilmente avete sentito, la stiamo affrontando insieme. Pronto?
1: Ah, guarda, io quando ho letto questa notizia pensavo fosse un fake, dato che è vero. Purtroppo devo dire, no. Allora certa gente gli andrebbe tolto, oltre che la patria potestà, gli andrebbe impiantato un cervello nuovo, se fosse possibile. Sì. Un bacione da Barbara.
0: Allora, io capisco perfettamente che essere genitori è il mestiere più difficile del mondo e che nessuno, no, te lo insegna, non c'è un manuale su come fare il genitore, però certe cose dovrebbero proprio essere insite. Non si può lasciare un figlio da solo sul monte Fuji e dire io ritorno tra 8 ore, aspettami qui. 7 anni è minore, mi sembra proprio veramente una cosa eccessiva. C'è anche da dire che gli altri paesi sono meno genitori chioccia, però questo non ha niente a che vedere con insomma la estrema cura da parte di un genitore nei confronti di un figlio. C'è qualcuno che mi ha scritto: purtroppo non mi stupisce, c'è chi se li perde per le sagre o mentre chiacchiera, essere genitori è difficile, ma bisogna volerlo ed accettarne le conseguenze, non sono tutti pronti a parità di continente. Dimensione Suono Roma.

0: la canzone perfetta per l'argomento che abbiamo scelto di condividere insieme. Questo è Dimensione Sono Roma, anche i vostri messaggi in merito al 3930 119 119. Topic è Becky G, Sorry Papi, in merito alla storia di questo padre giapponese di 48 anni che ha deciso di lasciare da solo per 8 ore suo figlio sul Monte Fuji perché il bambino non voleva proseguire il percorso insieme al padre.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: L'energia della tua musica.
9: Pure Energy Music.
8: Dimensione, suono, Roma.

0: Lui è un DJ incredibile, il lunedì si trova spesso, anzi quasi sempre, come residence ad Ibiza. Lui è Joel Corry, è tornato per farci ballare ancora, la nuova si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma

Natale Hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questa è una delle nostre novità. E invece questo è un capolavoro del passato, 1992. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

Francesca Proietti è morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e al rilancio dell'azienda. Sono le parole del sindaco Roberto Gualtieri. Sisma 2016, Mattarella da Amatrice per il decennale del sisma. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione. Anche la Meloni ricorda le vittime del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, ha detto la Premier. Un 38enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. L'intervento è scattato nella tarda mattinata di ieri a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo notato a girarsi con atteggiamento sospetto all'interno della stazione Tiburtina con un coltello ben visibile che gli spuntava dalla tasca. I carabinieri hanno rintracciato e individuato il 38enne che fin dalle prime fasi dell'identificazione ha dato in escandescenza, scagliandosi contro i militari. L'arma da taglio è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro, l'uomo arrestato. Torna infine il campionato di Serie A, primo appuntamento della stagione allo Stadio Olimpico, è la sfida tra Roma e Fiorentina che si disputa questa sera alle 20.45, alle 18.30 invece Bologna-Lazio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Meno di un minuto alle 13.

Bravo di Eleonora Scagliola. Oggi un cambio della guardia tutto al femminile. Le hit più ritmate anche il momento gioco. Prepara lo smartphone perché tra poco si gioca ad I Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: In pausa pranzo è tornato anche il momento gioco. Dimensione Sonora Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino davvero bello, comodo, elegante, performante, che non è in vendita. Può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. E giocare è divertente, ma soprattutto molto facile. Ti basta segnare il nostro numero, il 393 0119 119, e al mio via rispondere alla domanda che sto per fare. Per facilitare le cose ho anche previsto tre risposte, soltanto una è quella giusta, e quindi a te toccherà inviare via SMS oppure tramite messaggio audio WhatsApp la risposta corretta a questa domanda. Intanto ti ripeto il numero così sei pronto o pronta: 393 0119 119. Vediamo chi tra di voi si aggiudicherà lo zaino. Le fontane monumentali a Roma sono tante e ci permettono anche alcune di rinfrescarci, ma qual è la più antica fontana di Roma ancora funzionante? La fontana di Piazza Santa Maria in Trastevere, la fontana dell'Acqua Paola, la fontana del Babuino. Solo una di queste tre è ritenuta la più antica fontana di Roma ancora funzionante. 393 0119 119. Quindi qual è la più antica fontana di Roma? Fontana di Piazza Santa Maria in Trastevere, fontana dell'Acqua Paola, fontana del Babuino. Scegli la tua risposta e inviala al 393 0119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi sarà il vincitore. Vai con i messaggi, buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: E la vincitrice di oggi si chiama Carina. Ciao Carina, benvenuta.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, appena ho finito di lavorare.
2: Ma hai fatto un po' di ferie oppure non hai mai smesso di lavorare?
3: No, no, non ho mai smesso.
2: Benissimo.
3: A settembre.
2: Quindi manca ancora un pochino, ultimo sforzo,
3: sì.
2: E poi ferie.
3: Esatto.
2: Oggi ti è capitata una gioia perché ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo correttamente a questa domanda qui. Ho chiesto: qual è la fontana più antica di Roma ancora funzionante? Fontana di Piazza Santa Maria in Trastevere, Fontana dell'Acqua Paola o Fontana del Babuino? Qual è?
3: Fontana di Santa Maria a Trastevere.
2: Oh yes! Si ritiene sia la più antica fontana di Roma ancora funzionante e che potrebbe risalire in epoca augustea, quindi voluta da Augusto, è tecnicamente la più antica che ci sia qui a Roma. Brava Carina, la sapevi o ti sei buttata? Tanto è uguale, lo zaino è tuo.
3: No, mi sono buttata perché ho detto che c'è di più antico del Tevere.
2: Ecco, vedi, allora, sei andata, hai ragione, vedi, un ragionamento perfetto, infatti era stata costruita lì proprio per un motivo ben specifico che ha a che fare proprio con la zona del Tevere. Brava Carina, è il tuo momento,
3: mille.
2: Vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, saluto mia cugina Mirabella che chiama sempre la mattina.
2: Mirabella che chiama la mattina?
3: Sì, al Geppoerrino.
2: Allora, bene, allora a settembre ripartiamo anche con la sveglia dei gladiatori. Io Carina ti ringrazio, ti bacio e ti auguro buone vacanze in compagnia però sempre di Dimensione Suono Roma.
3: Certo, grazie mille,
2: ciao,
3: altrettanto
2: Carina.
3: Anche a te.
2: Ciao,
3: buon lavoro.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Io ci tengo a mantenere le promesse che gli altri le mantengano. Ho promesso la meraviglia di 4 hit senza alcuna interruzione ed eccola qui, la nostra, For You.

0: Madame, mamma non mamma, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di È solo un gioco, tra poco insieme ad Eleonora Scagliola affrontiamo una questione particolare che ha a che fare con un reality show, i rapporti umani e l'intelligenza artificiale.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardai e sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.

0: Più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, 13:43, un orario insolito ed un cambio della guardia insolito. Accanto a me c'è Eleonora Scagliola.
1: Ciao, ciao Xenia, ciao a tutti, buon lunedì. No, il mio sospiro era semplicemente perché nel fuori onda ci raccontiamo tutti i drammi che succedono stranamente tutti insieme ad agosto.
0: Vero.
1: Cioè di solito sono prima delle vacanze, sono gli inconvenienti, i contrattempi. Ora no, per noi sono tutte a fine agosto.
0: Potremmo rifare una sorta di legge di Murphy, no? Sai quando c'è la fetta biscottata con la marmellata che ti cade esattamente
1: con la marmellata per terra, sì.
0: Potremmo fare la legge di Murphy rivisitata al mese di agosto, che le cose ti succedono sempre quando sono tutti chiusi.
1: No ragazzi, ma noi succedono delle cose che sembrano delle barzellette, cioè veramente non ne usciamo.
0: Abbiamo qualcosa da raccontare, il che devo dire è tanta roba in un periodo di piattume totale. A proposito di piattume totale, io reputo l'appiattimento totale dei sentimenti e anche dell'umanità il fidanzarsi, l'interagire con un partner generato dall'intelligenza artificiale.
1: Mamma mia ragazzi, è vero. E poi è un tema abbastanza discusso, molto in voga in questo momento. C'è chi prima eravamo abituati a persone che si sposavano con, non so, le transenne, con ti ricordi?
0: Con
1: cioè chi si era sposato con la Torre Eiffel.
0: Sì.
1: Adesso non neanche più tangibili, capito? Adesso sono generati dall'intelligenza artificiale. Come la gestiamo?
0: Non lo so, ma la storia che insomma ti racconto e racconteremo poi ai nostri ascoltatori ha a che fare con la Corea e soprattutto con un reality show.
1: Vabbè, dai.
2: Dimensione Suono Roma.

0: avanti, che energia. Oh, Dimensione Suonorama, Give It To Me, Madonna, dal 2008, mentre Eleonora...
1: Give It To Me,
0: tocca.
1: No, Give It To Me, un po' di grazia.
0: Eh sì,
1: donaci un po' di grazia.
0: Serve un po' di grazia, Antigliella, come la vogliamo chiamare, insomma.
1: Un po' di fortuna, un po'
0: serve
1: di fortuna.
0: Serve anche un po' di focus sull'umanità, sull'empatia,
1: vai,
0: sui sentimenti umani e non robotici. Dunque... in Sud Corea, cioè, meglio nella Corea del Sud, una televisione locale ha realizzato un reality show,
1: sì,
0: presentato come il primo reality survival show dedicato alle relazioni sentimentali tra esseri umani e partner artificiali.
1: Bello.
0: Generati con l'intelligenza artificiale.
1: Bello. E che come interagivano tra di loro?
0: Allora,
1: immagino con un computer.
0: Come funzionano i nostri programmi? È presente Matrimonio a Prima Vista, appuntamento,
1: sì,
0: con,
1: certo,
0: lo sconosciuto. Esatto, funziona così. Bisogna portare il proprio partner o la propria partner a cena, in piscina o al karaoke,
1: sì,
0: soltanto che quel partner è un'intelligenza artificiale e arriva all'appuntamento dentro un tablet.
1: Ah, e infatti dicevo, non sono dei robot, quindi
0: no,
1: sono bello,
0: cioè,
1: bello.
0: Tu sei a tavola con un tablet
1: che comunque parla, risponde,
0: certo,
1: insomma,
0: parla

0: ostia.
1: E poi come finisce? Nel senso che poi si innamorano
2: e finisce, lo vedremo. Se si innamorano, si lasciano, lunga vita, figli, ma figli, come li fai?
1: No, vabbè, cioè, guarda, io non voglio commentare. Posso non commentare, posso non dire niente.
2: Mi avvalgo della facoltà di non commentare.
1: Perché sarebbe troppo da dire, vai.
3: Dimensione Suono Roma.

0: inizia bene la pausa pranzo con la canterina Eleonora Scaiola. Hai altro da aggiungere?
1: Sull'intelligenza artificiale, no, che inizia a sposarsi con... No, no, niente ragazzi, non smettete di credere, perché tanto
0: l'amore
1: dopo
0: trionferà.
1: Non fa sempre, e se succedono inconvenienti non vi preoccupate, tanto prima o poi si risolve tutto. Tipo se ti casca un albero sulla macchina non succede niente,
0: no,
1: prima o poi si risolve.
0: Carità,
1: dai,
0: va bene. Cosa sarà mai stato? Le prossime 4 ore con la Ele, con me ci sentiamo domani a partire dalle 10. Ciao Tania.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Andiamo subito in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Lavitola, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e al rilancio dell'azienda. Sono le parole del sindaco Gualtieri. Sisma 2016, Mattarella d'Amatrice per il decennale del sisma. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia, lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione. Anche la Meloni ricorda le vittime del sisma, l'Appennino centrale rinascerà, ha sottolineato la Premier. Dal 3 al 12 settembre torna infine la 21ª edizione di Short Theater, il

0: Festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un programma che conta oltre 65 appuntamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 e 2 minuti.
2: Now. Subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: incrociamo le dita ed esprimiamo un desiderio. Questo brano ovviamente ha chiuso le quattro dita senza pausa. Tra poco, visto che abbiamo iniziato a parlarne con Xenia, no, di rapporti, di relazioni, di fidanzamenti, nel caso specifico di cui parlavamo con Xenia, legati all'intelligenza artificiale, tra poco parleremo di esseri umani che stipulano dei contratti matrimoniali molto particolari. Tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Max, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, ovviamente la versione remix. Adesso è il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Marco, le mani al cielo. Su Dimensione Solo Roma, ce la stavamo ballando anche noi, questa è la verità. Allora, cari amici, cari amiche, a quest'ora del pomeriggio, anche del pranzo, parliamo di una cosa che amiamo tutti tantissimo, ovvero le pulizie di casa. Ma che bello, ma quanto è bello farle, ma quanto è divertente, per me per niente. E non so se avete mai pensato a come risolvere, perché poi quando io vivo da sola, quindi mi toccano per forza, però magari quando si vive in due ci si alterna, no? Non so se avete mai pensato a come risolvere per sempre proprio la classica discussione che di solito si fa su chi fa le pulizie di casa, su chi fa cosa. Ecco, sappiate che c'è una coppia che ha trovato una soluzione decisamente originale e te la racconto tra poco. Ve la racconto tra poco perché al loro matrimonio è successo qualcosa che nessuno degli invitati si sarebbe mai aspettato. Ne parliamo

Scatman John con Scatman tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dicevamo che una coppia ha trovato un modo decisamente originale per decidere chi si occuperà delle pulizie di casa. E la risposta, pensate, è arrivata direttamente sul ring. Sì, avete capito bene? Cioè, veramente un vero e proprio match di box organizzato al posto del classico intrattenimento del ricevimento di nozze. L'idea è stata di questo wrestler professionista che si chiama Ying Heng, vabbè, ho pronunciato malissimo. Comunque, per l'occasione, gli sposi hanno fatto installare un ring vero e proprio nell'area del ricevimento, con tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro proprio in grande stile, e un allestimento scenografico molto realistico, però pensato in chiave totalmente ironica per sorprendere e far divertire gli invitati. Ovviamente nessuno si è picchiato veramente, ci mancherebbe altro. La posta in palio qual era? Praticamente il perdente si sarebbe occupato delle pulizie di casa per il resto della vita, quindi non dice una settimana, un mese, no, per tutta la vita. Alla fine a vincere è stata la sposa, e quindi ahimè al povero wrestler professionista gli è toccato una pulizia di casa fino a che morte non li separi. Ma dietro questa trovata originale c'è anche un motivo più pratico. Lo sposo ha raccontato che il budget del matrimonio stava praticamente lievitando più del previsto, così la coppia ha deciso di risparmiare proprio sull'intrattenimento tradizionale, trasformando una necessità, perché alla fine le pulizie di casa vanno fatte, in un momento che i loro invitati sicuramente non dimenticheranno facilmente. Dimensione Suono Roma.

0: Bellissima da ascoltare, bellissima da ballare, Chris De Serandi con Good Old Days su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento che io ti faccio una domanda importantissima, ovvero: lavori, hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? Beh, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a EBIT Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie e pure i colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mossa ricomincia. Dai, tutti insieme, allegramente!
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io, capito?
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
9: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
10: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
9: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
10: Gruppo AutoEquip.it.

0: Novità. È il momento di un brano coscritto da Ed Sheeran insieme ad un gruppo tutto al femminile che si chiama le Cat's Eye. Questa è una dace molto provocante inno pop che celebra proprio la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio. Infatti si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

dimensione sonora, ma il ritmo della capitale da tenere assolutamente sott'occhio. Le Cat Eye con Animal, loro possiamo dirlo rappresentano proprio la primavera global girl band, perché uniscono il rigore, il sistema di addestramento del K-pop coreano con il mercato pop occidentale, quindi creano questo nuovo modello di gruppo musicale davvero senza confini geografici, tant'è che loro sì sono nate a Los Angeles nel 2024 nel talent show The Debut, quindi Dream Academy, ma loro hanno origini da tutto il mondo, arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dall'India, e quindi appunto uniscono pop occidentale al K-pop. Tanta roba bellissima, l'abbiamo ascoltata adesso tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Torniamo da Nio nel 2010.

0: Spazio Dimensione, Suono Roma, Il Ritmo della Capitale. Parlando proprio di Jovanotti, tutti pronti perché si esibirà a Roma al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre 2026 per il gran finale del suo Jova Summer Party 2026, appunto l'Arca di Lorè. L'apertura dei cancelli è prevista per le 15, l'inizio dello show insomma intorno alle 16:30. Come sempre un grande spettacolo fatto di musica, d'amici e di tanto tanto divertimento.
1: Ciao, ciao Dimensione, Suono Roma.

0: It's Mad dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Siamo già in redazione, pronti per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il tribunale del riesame è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al PM, richiesto dai difensori dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e rilancio dell'azienda, ha detto il sindaco Gualtieri. Un coltello da cucina che spuntava dalle tasche della giacca mentre camminava tra i viaggiatori. Si aggirava con atteggiamento sospetto all'interno della stazione Tiburtina. Un 38enne romano, già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando alcuni presenti hanno notato l'arma e hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l'uomo per procedere al controllo di routine e all'identificazione. Il 38enne ha dato in escandescenze, scagliandosi contro i militari. È stato arrestato. Infine, da oggi il servizio sanitario non urgente risponde a un unico numero per tutta la regione, il 116-117. Con l'avvio del servizio anche nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina si completa quindi la copertura del numero europeo armonizzato nel Lazio, già attivo nei mesi scorsi a Roma e Rieti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. E 15 punto.

0: Allora, buon inizio settimana, buon rientro per chi oggi è finally in ufficio, ma che buon mare a chi è ancora in ferie. Da Eleonora Scaiola insieme fino alle 18. In quest'ora torneremo a parlare di matrimoni, di una nuova moda per quanto riguarda i matrimoni. Prima però iniziamo con Another Way.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90.

0: telefono della capitale è arrivato un messaggio da un carissimo ascoltatore di Dimensione Sono Roma. Pronto?
1: Ciao Eve, come stai?
0: Bene.
1: Luca,
0: ciao Luca.
1: In prestito per un paio di settimane.
0: Dove?
1: In Sud Tirol.
0: In Sud Tirol.
1: Volevo salutarti e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Dimensione Sono Roma.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Luca, lo mandiamo anche noi grandissimo a te, tu in quel punto dell'Alto Adige. Tra l'altro dovete sapere, abbiamo ascoltato nel fuori onda il messaggio, io ho iniziato a ridere perché tantissimi romani e in generale proprio la nostra regione è un'appassionatissima di quelle zone lì, no? Appunto il Sud Tirolo, l'Alto Adige in generale, e mia mamma è sempre stata una grande fan di quelle zone lì, tant'è che non essendo degli amanti del mare ci portavano praticamente sempre d'inverno in montagna, proprio in quelle zone, ecco, talmente era appassionata che ci faceva vestire, mi viene da dire ci obbligava a vestirci da tirolesi sempre, ma non solo quando eravamo lì, no, nelle valli, in Val Gardena, anche a Grotta Ferrata, perché lo sapete bene, io sono di Grotta Ferrata, quindi immaginate me, i miei fratelli, per mano con mia mamma in giro al cinema, tutti vestiti con i classici disegnini, vedi, se ripenso un trauma, con i classici disegnini, insomma, tirolesi, con i miei fratelli, bermuda, la zuava di velluto, insomma, costine, il calzettone lungo, le bretelle. Ragazzi, una scena incredibile. Oggi vi dico la verità, al tempo mi vergognavo, addirittura avevo la parenanze, ma in un normalissimo giovedì di settembre, tipo, cioè non è che doveva ricorrere chissà quale evento. Ripensarci oggi, però un po' mi manca, ecco, vestirmi da tirolese a caso a Grotta Ferrata un po' mi manca.

0: Dottore Luca, che si trova in questo momento in Sud Tirol, che quando ero piccola mia madre obbligava me, i miei fratelli, ma anche mio padre in realtà, a vestirci con gli abiti tipici tirolesi, no? Quindi io con la camicetta bianca, con i ricami, il vestito con i classici grigori tirolesi, la parenanze, mentre i maschi con i pantaloni alla zuava, no? Quelli di velluto, con le costine, i calzettoni colorati con la stella alpina, la camicia a righe, le bretelle, insomma. Sono, dopo questa mia confessione, ecco, perché non mi vestivo così solo mentre ero in quelle zone, no? In Alto Adige, anche a Grotta Ferrata, anche quando giravo normalmente in un normalissimo mercoledì, non lo so, di novembre, ecco, sono arrivate le prese in giro. C'è chi dice, giustamente, Ele, ecco perché sei così. Vabbè, ma lo accetto, ragazzi, io l'ho detto, mi aspettavo anche questo. Pronto, poi.
1: Sui Monti Eleonora,
0: sì.
1: Dove il cielo è sempre blu,
0: là, intanto
1: sui
0: pioveva.
1: Monti Eleonora, vieni anche tu. Ciao Eleonora,
0: ciao,
1: da Mirko.
0: Ciao Mirko,
1: buona giornata a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma.
0: Vabbè, ne sono arrivate altre, però non si possono dire in diretta. E comunque non credo di essere stata l'unica a vestirsi strana, no, da piccola. Io immagino che tutti noi più o meno abbiamo avuto dei genitori che in qualche occasione particolare ci hanno vestiti un po' in un modo, ecco, particolare, che sicuramente noi ancora oggi, dopo 20 anni, ricordiamo. Dimensione Suono Roma.

0: vestito in quel modo a Goto Ferrata.
1: La tirolese,
0: bellissimo, su Tirol.
1: Ciao tesoro, parla come Helmut, il mezzo di sci. Pise Coppo Valle, Girlanca. Io veramente, ragazzi, che momenti incredibili che abbiamo vissuto tutti noi. Parliamo di come ci costringevano a cosa ci costringevano ad indossare quando eravamo piccoli. Arrivano delle foto, secondo me sono delle parodie. Salutiamo tutti gli amici all'ascolto che mandano foto, messaggi, tra poco li ascoltiamo tutti insieme. Prima però è il momento di dare il benvenuto a cosa?
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Let the vibration take you down. E con il corpo valle siamo pronti.
10: No, non riesco a fare l'eliminazione del dialetto di su. Pronti però ad accogliere le quattro hit.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Drive Time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Allora, sarebbe bello sposarsi in Brasile, ma perché lo dico? Perché dopo tutto il panico di prima è il momento di raccontarvi una cosa seria. Seria, insomma, si fa per dire. Allora, se state pensando per caso, magari qualcuno all'ascolto, al matrimonio dei vostri sogni, con questa location da fiaba, questa festa super sfarzosa, sappiate che le nuove coppie, secondo un recente studio, stanno cambiando completamente rotta, perché pare che la tendenza del momento in fatto di matrimoni abbia un nome ben preciso e si chiami Quiet Wedding. Che vuol dire? Beh, lo scopriamo tra poco.

oggi. Allora, parlavamo di questo nuovo trend, dicevamo che le coppie di oggi stanno cambiando un po' l'approccio al matrimonio, no? Siamo ufficialmente nell'era del quiet wedding. Ho detto, vabbè, comunque, matrimonio calmo, pacato. Praticamente dopo anni all'insegna di feste sfarzose in location da fiaba, oggi sembra prevalere una filosofia diversa, quella di less is more, meno è meglio, anche quando si parla di nozze. Attenzione però, perché non significa rinunciare a festeggiare, però cambiare il modo in cui lo si fa. C'è chi sceglie, per esempio, di invitare solo una cerchia molto ristretta di persone, chi organizza un semplice rinfresco al posto del grande banchetto, chi rinuncia agli allestimenti floreali molto elaborati per dedicarsi magari a bomboniere fai da te, un cambiamento che tra l'altro alleggerisce anche le aspettative sugli invitati. Dietro questa tendenza ci sono sicuramente i fattori economici, quindi il costo dei matrimoni che è aumentato parecchio negli ultimi anni, e molte coppie che preferiscono evitare di spendere molto tanto per un solo giorno. Ma non è solo una questione di soldi, anche il riflesso proprio di una generazione che sembra sentire un po' meno il bisogno di impressionare gli altri, no? È più quello di assecondare i desideri autentici e personali. Il risultato qual è? Un quiet wedding che non rende sicuramente il matrimonio meno speciale, lo rende probabilmente solo un po' più sostenibile. Io sono un grande fan di entrambe, di matrimoni tipo boss delle cerimonie e matrimoni un pochino più pagati, perché per quanto mi riguarda l'importante è amare, poi ecco, se si crede anche nell'unione di quel tipo ancora di più. Ripeto, grande fan dei matrimoni, mi piace molto andarci, forse sono l'unica al mondo, però bello così. Andiamo avanti con la musica, questo è Loco Loco.

0: Lights, The Weeknd, a chiudere la nostra seconda ora insieme su Dimensione Sonora Roma, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Eccoci da Francesca Proietti della redazione per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I vigili del fuoco sono al lavoro con squadre del distaccamento di Cassino di Frosinone, nello stabile dove questa mattina si è verificata l'esplosione in cui sono rimasti feriti un uomo di 54 anni e una donna di 40. In tutto sono impegnate 10 unità con 5 mezzi coordinati dal funzionario di guardia. Le squadre stanno operando nelle attività di soccorso, messa in sicurezza dell'edificio e bonifica dell'area interessata dall'esplosione. La deflagrazione ha provocato il crollo di una porzione dello stabile. La palazzina è stata evacuata. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il tribunale del riesame è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al PM richiesto dai difensori dei 4 arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. È di 7 persone denunciate, quasi 600 identificate, 274 contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dalle 18 alle 24 di ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Un 29enne di origini boliviane, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dopo l'aggressione a una 21enne per strapparle dalle mani lo smartphone. In 2 diversi controlli su strada, poi un 57enne e un 42enne romano sono stati denunciati per ricettazione. Infine, il consiglio di amministrazione di Ama S.p.A. esprime a nome di tutta l'azienda il profondo cordoglio per la prematura scomparsa del direttore generale Alessandro Filippi. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 16 ed un minuto.

0: giro delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bausa, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Nice di DJ Cool Deborah Lee, questa era The Horns dal 2016 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, amici davanti della musica, manca una settimana esatta a settembre, con questo io non volevo in realtà incupire nessuno, però volevo dirvi che a settembre Roma in realtà non fa sconti alla musica, perché tra il Circo Massimo, l'Auditorium Parco della Musica e le venue in generale più belle della città, ci prepariamo ad un calendario proprio di concerti ed eventi live pazzesco. Ecco, vi racconto tra poco cosa possiamo trovare in città a settembre.
1: Dimensione Suono Roma.

dance floor su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, dicevamo che a settembre la musica a Roma non si ferma affatto, anzi si prepara proprio un calendario di concerti e festival da non perdere. A chiudere in grande stile l'estate musicale del Circo Massimo, l'abbiamo detto anche nel corso di questo pomeriggio, ci pensa Jovanotti, che arriva appunto a Roma il 12 e il 13 di settembre con le ultime due date di l'Arca di Lore, quindi il Jova Summer Party, proprio a pochi giorni dal suo 60° compleanno. Poi alla Cavea, quindi all'Auditorium Parco della Musica, prosegue invece il Roma Summer Fest 2026, con un calendario che in realtà attraversa generi e anche generazioni, perché tra gli appuntamenti di settembre spiccano Sal Da Vinci, Nicola Piovani, Fiorella Mannoia, il 3 Levante, Tony Boy, da capire in base insomma all'evoluzione degli eventi, poi il ritorno dal vivo dei Cani dopo il successo del loro tour nei club, sempre in Cavea 12-13 settembre la volta di Dissonanze, che è questo storico festival della cultura elettronica contemporanea con una line up internazionale pazzesca, tra cui anche Peggy Goo. E non finisce qui, perché il 24 settembre Giorgio sarà al Palazzo dello Sport, mentre già a fine agosto, il 30 per la precisione, c'è l'appuntamento speciale con Cosmo, che anche questo abbiamo raccontato nel corso delle settimane precedenti, farà questo concerto alle 7 del mattino, quindi il Matinee Tour, un concerto pensato proprio per trasformare il risveglio in un vero viaggio sonoro, quindi invece che andare a letto vi fate tutto l'afterone e poi alle 7 direttamente concerto. Insomma, comunque, tra grandi nomi italiani e internazionali, l'estate musicale della capitale si chiude davvero con il botto. Dimensione Suono Roma.

0: Punk di Francesco Gabbani su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: I Pinguini Tattici Nucleari insieme per la prima volta. Nasce così un brano che unisce rap e pop rock per raccontare il lato, diciamo, più oscuro dell'industria musicale tra pittura, paranoia e social. L'ascoltiamo adesso, il brano si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sogni?

parte tra l'altro della versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, che è l'album di Fibra, già disco di platino, arricchito poi con dei pezzi inediti. L'ispirazione qual è? Ovviamente il pittore Francisco Goya, in particolare il suo periodo più cupo, no? Quando ormai sordo si era allontanato dal mondo, quindi un'immagine che due artisti usano proprio per parlare di quanto sia difficile oggi, in particolar modo, restare a galla, no? Nell'industria musicale, tra numeri, classifiche, algoritmi. E l'idea iniziale era proprio quella di parlare di true crime, no? Di come fatti di cronaca vengono poi rilanciati all'infinito dai media, e alla fine è diventata proprio una riflessione sulla musica stessa. Vabbè, un mix decisamente originale che solo due mondi così diversi potevano tirare fuori. Torniamo adesso indietro, non di troppo, al 2011. C'è Adele, il remix di Rolling in the Deep.

0: oggi questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Redazione, c'è Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'esplosione in uno stabile di Cassino, i vigili sono ancora al lavoro con squadre del distaccamento di Cassino e Frosinone nello stabile dove questa mattina si è verificata l'esplosione in cui sono rimasti feriti un uomo di 54 anni e una donna di 40. In tutto impegnate 10 unità con 5 mezzi, la deflagrazione ha provocato il crollo di una porzione dello stabile. 10 anni dal terremoto di Amatrice, Mattarella, una pagina drammatica della Repubblica, la Premier Meloni, un cambio di passo nella ricostruzione, la Premier ha detto rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. È un dolore che il tempo non cancella, davanti al quale le istituzioni hanno il dovere della memoria, del rispetto e della presenza, e quanto ha detto invece il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per me quella notte conserva un significato personale, ero presidente della Croce Rossa Italiana, arriva in quelle terre nelle ore più drammatiche dell'emergenza. È morto il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, all'età di 56 anni, dopo una malattia che lo ha accompagnato negli ultimi anni. Ingegnere meccanico, era tornato in AMA da direttore generale nel 2023. Gualtieri gli ha detto: la città perde un grande manager. Il caso Ranucci fissata al prossimo 7 settembre, l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Siamo al calcio, le romane in campo per la prima di campionato, la Lazio a Bologna, Gattuso lancia Frattesi dal primo minuto, in avanti Cancellieri e Dia, la Roma riceve la Fiorentina all'Olimpico, Molina ha accusato qualche fastidio nelle ultime ore. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. 17 in un minuto.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Allora io, per carità, mi rendo conto di non avere una voce propriamente femminile, però mi hanno fatto un video mentre cantavo Cake by the Ocean, ragazzi, che paura! Va bene suonata, ma non credevo così tanto. Va bene, Dimensione Suonoroma, il

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ci siamo pronti a giocare con I love Roma per vincere il nostro bellissimo e comodissimo Zainetto brandizzato, che come sempre si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Allora, siccome è un tema che abbiamo affrontato nel corso del pomeriggio insieme, se eri con me sono sicura che conoscerai la risposta. La domandina è facile, vado: dove si esibirà Jovanotti per le due date finali dell'Arca di Loret del Jova Summer Party a settembre a Roma? Tre risposte possibili, solo una è giusta. Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Circo Massimo. Risposta 3, Palazzetto dello Sport. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. La domanda è questa: dove si esibirà Jovanotti per le due date finali dell'Arca di Loret del Jova Summer Party a Roma a settembre? Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Circo Massimo. Non mi ricordo il nome che leggeva le poesie con la punto di domanda. Circo Massimo, vabbè. Risposta 3, Palazzetto dello Sport. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata o stato il più veloce, la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi. Ciao Gaia.
3: Ciao
2: tesoro. Dove sei di bello? Dicci.
3: In Sardegna.
2: Mamma mia ragazzi, guarda, ti giuro non ti invidio per niente Gaia. Niente proprio.
3: Sono qui dal 26 luglio, quindi è quasi un mese.
2: Ah, per farci rosicare ancora di più. E senti, quando torni a Roma? Quando torni dal 26
3: luglio? Il 3 settembre.
2: Ah, perfetto. Vabbè, io posso dire, adesso sì, lo studio si sta riempiendo, ragazzi, io posso allontanarmi per 3 settimane? Sì, poi non ritorno. Va bene. Senti, Gaia, tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era... dove si esibirà Jovanotti per le due date finali dell'Arca di Lorea del Java Summer Party? Auditorium Parco della Musica, Circo Massimo o Palazzetto dello Sport?
3: Io. Circo Massimo.
2: Oh, ma ho sentito una vocina piccolissima, di chi è?
3: Mio figlio.
2: Come si chiama?
3: Andrea.
2: Allora Andrea, la risposta è corretta, Circo Massimo, avete vinto lo zainetto brandizzato. A chi lo volete dedicare questo premio?
3: Beh, a mio figlio chiaramente.
2: Beh, giustamente. Andre, zia Ele ti manda un abbraccio immenso, godetevi la Sardegna, godetevi il mare e niente, buone ferie ragazzi, ancora auguri.
3: Grazie.
2: Ciao Andre, ciao, ciao Gaia.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: dimensione sonora ma il ritmo della capitale. Ragazzi, io saluto ancora Gaia che ha giocato e vinto con noi lo Zenetto di Dimensione Sonora, ma evidentemente sono stata brava anch'io perché mi hanno portato una torta in studio e l'ho appena assaggiata. Vabbè, dai, tra poco 4 hit senza pausa.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Oh, siamo tornati noi, pronti per accogliere in studio, sono alla porta, chi le quattro hit senza pausa, entro nel studio, primo brano di Anna, si chiama White Girl Wasted.

0: Tra poco qui anche con Lorenzo Palma.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. Il Nettuno Wine Festival, domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo

0: Greg Chopin, questo è il remix di Christian Marchi su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Questo è anche un brano che giustamente, pieno di ritmo, accoglie l'unico, il solo, il fantastico Lorenzo Palma.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Come stai innanzitutto, Lorenzo?
1: Sto molto bene. Poi quando insomma vengo accolto da te, sento questi applausi, tutto questo pubblico che non vedo, però sento.
0: L'importante è sentirlo, di sentirlo dentro.
1: Sì, no,
0: allora,
1: lo sento.
0: Tra l'altro sono noti ormai a tutti le tue doti culinarie, sei un fantastico chef, io ne approfitto sempre quando Lolli cucina qualcosa, ahimè, perché in teoria dovremmo stare tutti un po' attenti, invece qua non ce ne frega niente, noi mangiamo.
1: Diciamo che, a parte che io cucino per chi tranquillamente può anche mettere su un chiletto e non ci sono problemi.
0: Ecco, cioè,
1: tipo te.
0: Sì. Allora, parlando proprio di
1: cammino, hai fatto un bel cammino.
0: Ma basta, questa sera ho camminato pochissimo. Allora, no, parlando proprio di torte, devi sapere che c'è stato uno scambio di torte, un video che è diventato viralissimo. Questo ragazzo che compiva gli anni ha ordinato la sua torta di compleanno in una pasticceria, ma gli è stata consegnata un'altra torta.
1: Cioè, quella non era destinata a lui.
0: Non era destinata a lui. Che torta era questa? Lo

0: un dubbio veramente
1: amletico.
0: Amletico. Allora, dicevamo di questo ragazzo, caro Lorenzo Palma,
1: sì,
0: che ha ordinato questa torta per il suo compleanno. Che cosa succede?
1: Ma sappiamo come l'avrebbe voluta, come l'avrebbe desiderata lui?
0: No, non abbiamo questo tipo di informazione, però potremmo recuperarla perché è stato fatto un video, adesso ti dico. Praticamente ordina questa torta, la bakery, la pasticceria, gliene consiglia un'altra. E lui, al momento dell'apertura della torta, scopre che quella che ha ricevuto lui in realtà era destinata a due certi, adesso chiamiamoli Sam e Meryl,
1: una coppia
0: che doveva utilizzare la torta per fare che? Niente, poco di meno che il gender reveal.
1: Ah, quindi per svelare il sesso del nascituro.
0: Per svelare il sesso del nascituro. Quindi che cosa ha detto questo ragazzo? Beh, come posso io esimermi da non aprire la torta? In qualche modo questi ragazzi,
1: che curiosità,
0: devono scoprire di che sesso sarà il figlio. Beh, o la figlia. Rompe la torta, niente, scopre che sono due gemelli. Quindi insomma,
1: per la felicità dei genitori.
0: Bella notizia. E niente, di risposta a questo video, i genitori scoprono che insomma, contentissimi di aver avuto due gemelli. E soffiano le candeline per la torta di questo ragazzo. Quindi, e sono fatti uno scambio torta, capito?
1: Diciamo, c'è stato una sorta di outing del gender reveal.
0: Esatto.
1: Quindi qualcuno ha raccontato per conto loro, insomma, la
0: esatto,
1: la
0: un video, ragazzi, che ha totalizzato una cosa tipo 3 milioni di like, milioni e milioni di visualizzazioni. Pensa, Lorenzo.
1: Vuol dire che lui andrà a condurre il Festival di Sanremo.
0: Beh, più o meno.

0: Io spero invece di incontrarti sempre, Lorenzo Palma. Le prossime...
1: Sì, le prossime quattro ore volevi dire?
0: Le prossime quattro ore con Lorenzo Palma, davvero la scaiola per questa... per questo momento è tutto, poi ci risentiamo in realtà stasera perché...

0: famiglia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Rischia l'amputazione di una gamba, il rider 21enne è rimasto ferito gravemente ieri sera a seguito di uno scontro frontale tra due moto in cui ha perso la vita un altro centauro, Luigi Campana, 56 anni di Viterbo, che era alla guida di un Harley Davidson. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 a pochi chilometri da Viterbo. Nello stadio di Amatrice ha preso il via la messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nell'ambito della commemorazione per il 10° anniversario del sisma. Sono presenti la presidente del Consiglio Meloni, i ministri Abodi, Musumeci, Mazzi, il presidente della Regione Rocca e le autorità locali. Dopo lo sgombero di Spin Time, la comunità prova a riorganizzare fuori dal palazzo le attività sociali e culturali che portava avanti al suo interno. Al centro del confronto con il Comune di Roma c'è la richiesta di occupare i parcheggi di via Santa Croce Gerusalemme con 7 gazebo da utilizzare per laboratori e sportelli di ascolto. È quanto emerso dall'incontro tra gli attivisti e i rappresentanti di Roma Capitale che si è svolto oggi in Campidoglio. Mobilità, la Giunta Capitolina ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca-Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR. Il quadro economico complessivo è di oltre 26 milioni. Questa sera alle 18 nel Palazzo Comunale di Nepi la seconda tappa della mostra itinerante in ricordo del maestro Luigi Lopez, dal titolo Omaggio a Pinocchio, il burattino di Carlo Collodi, il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia. La mostra sarà visitabile fino a mercoledì. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 18 in punto.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Che meraviglia, eccoci in pieno drive time, come si dice durante il rientro a casa, per quella fetta di romani rientrata a casa dopo le vacanze, quelle insomma estive, ecco. C'è un po' di movimento, ho visto un po' di movimento, ma non quello effettivo che ci sarà probabilmente settimana prossima. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

Fama alle 18.12 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, diciamo periodo questo intenso. Intanto mi piacerebbe capire, chiamare in appello chi è rientrato oggi al lavoro, per esempio 393 0119 119. Rientri dalle vacanze, giornate che si sono accorciate almeno di un'oretta, se non è un'oretta e mezza, temperature ancora molto calde, molto alte, ma soprattutto manca da calendario quasi un mese alla fine dell'estate, però diciamocelo, la direzione estate è in fase calante. Il tema di questa sera nel nostro rooftop, nella nostra bella terrazza con vista sulla città, è proprio questo: qual è quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine? Io lo dico, una su tutte, la ripartenza del campionato. 393 0119 119.

0: con vista sulla città per parlare di quella cosa che per te insomma rappresenta un po' la fine del periodo vacanziero, ma soprattutto la fine dell'estate. Questo è il tema della sera, in assoluto la ripartenza del campionato, secondo me va a decretare proprio la chiusura del periodo più bello dell'estate.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Qualcosa che mi fa pensare che sto finito.
0: Sì,
1: le
0: proprio
1: vacanze.
0: Quello.
1: L'estate.
0: Sì.
1: I miei figli che si devono sbrigare a fare i compiti, morire in a scuola.
0: Che poi sono quegli ultimi giorni in cui io di solito, chiaramente mi recuperavo un po' tutte le forze, soprattutto gli amici, per fare compiti insieme, compiti che non venivano mai portati, diciamo, a buon fine, venivano così abbozzati, ma c'è, cioè, il compito a casa non veniva portato, un grande classico, i compiti sono estivi, un po' così. Tema della sera, parliamo proprio di quella cosa che per te rappresenta la fine dell'estate, che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine, dal campionato di Serie A, tra l'altro a breve in fase di ripartenza, cioè praticamente tra 12 minuti, a tutto il resto. 393 0119 119. E Bitlazio invece è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e i loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico, ma anche molto altro. E Bitlazio è un tuo diritto contrattuale, ma è anche una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebitlazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità!
3: Music.
2: Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Il ritmo

0: dal 2020, ascoltato alle 18:27 il Drive Time di Dimensione Sonora nella versione rooftop insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Stiamo parlando di quella cosa che ti fa capire che praticamente l'estate sta volgendo il termine, cioè nel senso ripartono le partite alle 18:30, la Lazio impegnata, poi l'altra romana alle 20:45, quindi la Roma altro impegno con il campionato di Serie A che riparte. Secondo me già il campionato rappresenta proprio quell'elemento che ci fa capire che l'estate, insomma, manca poco meno di un mese, però insomma non è proprio, non siamo in piena estate.
1: L'estate sta avvolgendo al termine perché uno, Roma si è di nuovo ripopolata.
0: Sì, un po'.
1: E soprattutto perché le giornate si sono accorciate tantissimo.
0: Tanto.
1: Io comunque sono fortunata, beh, sono stata qui ad agosto, però vado in ferie la prima di settembre. A presto, ciao.
0: Io faccio sempre questa cosa, cioè della serie. Mi piace l'idea che a Roma le giornate si siano già accorciate, me ne vado in Spagna dove c'è quell'oretta di sole in più, mi godo quei tot giorni e poi ritorno bello.

all'estate 2006 c'era anche Bob Sinclar. Tra poco ritorniamo sull'argomento di questa sera, che devo dire mi piace molto, perché parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. D'altra parte è ripartito il campionato, stasera impegnate le romane, una 18:30, l'altra 20:45, quindi è ripartito quel meccanismo lì. You make me feel alive again.

0: su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. 393 0119 119, ed è anche il numero in cui facciamo l'appello per capire chi è tornato oggi al lavoro dopo le vacanze.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: Loro arrivano dalla Norvegia e hanno questa grandissima capacità di unire più generi musicali e quindi realizzare un suono assolutamente innovativo, come hanno fatto per le ultime produzioni. Si chiamano The Bowser, dopo Magnetic, il loro nuovo singolo è Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

il loro pezzo nuovo appena ascoltato su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando comunque di vacanze finite, c'è cioè quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine, e quindi i vostri messaggi vocali, e fra poco ritorniamo sull'argomento. 393 0119 119 su WhatsApp.

Come Goni di Canto d'Amore su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il tema della sera, quella cosa che ti fa capire che l'estate praticamente sta volgendo il termine. E ne approfitto per salutare giustamente chi ci scrive, Marco, quando arriva la prima rata della vacanza che ha appena fatto, ecco, per esempio. 393 0119 119 il numero. In arrivo anche David Guetta con Sam Martin.

0: notizie dalla capitale.
1: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un'ora di tensione sul Boeing 737-800 decollato da Cagliari alle 12, atterrato a Roma a Fiumicino alle 13.45, un'ora dopo l'orario previsto. Dopo i tre quarti d'ora necessari a coprire la tratta, l'aereo è rimasto sospeso per un'ora sul cielo di Fiumicino. Le manovre utili a consumare carburante, poiché l'aereo era partito con un carico eccessivo di peso tra bagagli e persone. L'emozione dell'incontro con i parenti delle vittime è grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della messa in suffragio che si è tenuta da Amatrice in occasione del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. La premier Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Da oggi il numero europeo armonizzato 116117 sarà attivo su tutto il territorio del Lazio. Si conclude così l'estensione del servizio avviata nei mesi scorsi a Roma e Rieti, portando l'intera regione ad avere un unico punto di accesso gratuito e attivo H24 per 7 giorni su 7 per le prestazioni sanitarie a bassa intensità e priorità di cura. Il servizio rivolto a cittadini residenti, non residenti e turisti è gestito da operatori sanitari dell'Ares 118. Siamo al calcio. La Serie A per le romane inizia oggi, si gioca a Bologna-Lazio, ma inizierà ufficialmente questa sera la stagione giallorossa alle 20.45. La Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico. In forte dubbio Molina, l'argentino va verso la panchina, al suo posto ci sarà il giovane Lulli all'esordio ufficiale con la maglia della Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto dopo le 19. Rhythmic History.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buona lunedì 24 agosto, non mi pare che i romani siano rientrati proprio tutti dalle vacanze, una buona fetta, però non tutti, ecco. Io chiamo all'appello chi ha concluso il periodo di vacanza ed è tornato proprio oggi a Roma, 393 0119 119. Intanto quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine.

0: 7 minuti. L'estate non sta proprio finendo, però si, diciamo, si sta allineando a quella fase calante, diciamo, finite le vacanze per molti. Il tema di questa sera riguarda proprio quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine.
1: Buonasera, sono Lorenzo. Buonasera. Mi sta staccando dal portierato in questo momento.
0: Ecco.
1: Io come portiere l'ho visto fisicamente che stanno terminando le ferie.
0: Facciamo un'analisi.
1: Nel mese di agosto, anche metà luglio,
0: sì,
1: i parcheggi erano eccezionali.
0: Meraviglioso.
1: Il lavoro dei pacchi era ridotto del 20%, dai 120 al giorno, 130 al giorno, erano appena 10-11.
0: Un'analisi.
1: Adesso si incomincia a non trovare più parcheggio. Pacchi stanno più cominciando ad arrivare. E quindi è finita l'estate e si ricomincia a lavorare a tempo pieno.
0: Bene.

0: bravo DJ producer francese con diversi riconoscimenti. I Need a Sign, Show Me Love, e si recupera un po' di Robin Hood che negli anni ci ha regalato diverse emozioni, soprattutto per quel richiamo proprio dal punto di vista sonoro. Questa è la sera di Dimensione, siamo a Roma, il ritmo della capitale. Il tema della sera che mi piace molto è proprio quello legato a quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine, cioè siamo in quella fase lì, ecco.
1: Ciao Roberto, il Doc Sitter di Ate. Allora, mi accorgo che sta finendo l'estate perché tra un pochino vado in ferie io, perché avendo una pensione per cani, prima penso ai miei amici pelosi, a mandare le famiglie tutte quante in ferie tranquille, e poi a ottobre
0: zac, ci vai tu,
1: parto io.
0: Mi sembra giusto, doveroso.
2: Dimensione suono Roma.
3: No fighting, we got the refugees.
4: No fighting.

0: tutto, stiamo parlando dell'estate che sta finendo, ma soprattutto di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine, tipo quando ripartono le romane con il campionato di Serie A. Quindi abbiamo tra l'altro in questo momento Bologna-Lazio, siamo solo 0-0, poi 20:45 c'è invece la Roma che ospita la Fiorentina.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Dopo un avvio di questo lunedì 24 agosto con tempo asciutto e estesi rasserenamenti sul Lazio, nella notte e nella prima parte di domani il passaggio di un rapido fronte atlantico riporterà un po' di nubi ed anche localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani entro il pomeriggio il tempo sarà asciutto con schiarite via via più ampie, poche variazioni termiche. Al più perderemo qualche grado, su Roma non andremo oltre i 31-32 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Let the
0: vibration take you down. In totale sono 4. Fanno parte del For You, le hit che stiamo per ascoltare, Jubel, Elodie, ma subito Gordo da Ris-

0: insomma non è proprio all'inizio, cioè qualcuno giustamente ci segnala il fatto tra un'ora sarà buio, ecco. 393 0119 119, anche per respirare un po' quelle emozioni che state vivendo in questo periodo proprio dell'anno.
1: Ciao Lori, Claudia. Beh, io non ci sono andata, stavo più con mio padre, ma che già stavo detto.
0: Sì, sì, è vero.
1: Però ecco, sono contenta che cominciano le partite, e specie quella di stasera. Dice tutto. Quindi vabbè. Però vabbè, dai, l'importante è che uno l'ha vissuta in tranquillità e serenità, quella è la cosa più importante.
0: Estate,
1: anche con 42 gradi, ma va bene. Ringraziamo Dio. Ci siamo.
0: Un bacione. Diciamo che l'estate comunque non è ancora proprio finita, cioè ancora un pezzetto ce l'abbiamo, dai.

0: De Sarandi con Good Old Days nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Drive
1: time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: dal 90 ad oggi anche Ava Max con Kings and Queens dal 2020 alle 19.42 su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, il nostro rooftop, la nostra bella terrazza con vista sulla città per parlare di quelle che sono le iniziative e gli eventi in città. Intanto oggi è stato avvistato John Key Ringero per Roma per farsi una bella corsetta. Ormai un po' tutte le star della musica vengono pizzicate in qualche modo in giro per la capitale, insomma, a farsi la pausa corta, sempre in fase sportiva, è una città che, insomma, voglio dire, corsetta, museo a cielo aperto, quindi te la fai volentieri. Motivo che l'ha portato a Roma perché questa sera sarà appunto all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, per portare avanti il suo progetto Joe da artista, e quindi una delle realtà più interessanti della scena internazionale. Lui lo conosciamo perché ha, per il suo ruolo nella serie di Stranger Things, e soprattutto per questa capacità di unire il pop con la ricerca sonora, è un'estetica veramente distintiva, e lo farà proprio questa sera perché riparte tutto il meccanismo della Summer Fest alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: i personaggi che ultimamente sono passati a Roma: Harry Styles pizzicato, recentemente appunto proprio oggi John Keery, che stasera sarà live per presentare il suo progetto Joe da artista alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, era insomma in giro per Roma che se la correva. Il tema a questo punto del nostro rooftop riguarda proprio quel personaggio famoso che ti è capitato di incontrare in giro per Roma, così casualmente, cioè deve essere ovviamente un personaggio del mondo dello spettacolo, ma può essere anche italiano, va benissimo, attori, cantanti, chiunque. Chi è che ti è capitato di incontrare tra i personaggi famosi in giro per la capitale? 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

0: raccontando di avvistamenti di personaggi famosi, John Keery, recentemente J-Lo è passata dalla capitale.
1: Sì? Sera,
0: buonasera.
1: Sera, Lorenzo.
0: Sì, eccoci.
1: Buonasera a tutti. E me state finché fa buio ai 5.
0: Lo so.
1: Mamma, che tristezza, guarda.
0: Però, però adesso buonasera leggermente. Poco.
2: Dimensione suono rosa.

0: le notizie dalla capitale.
1: Buona serata da Valentina Lorusso. 10 anni dal terremoto di Amatrice, Mattarella, il risanamento va ultimato al più presto. La premier Meloni presente oggi sul posto, troppe false partenze, abbiamo lavorato per un cambio di passo. Il cardinale Zuppi, ritardi insopportabili, ora serve l'impegno di tutti. La presidente del Consiglio alla messa celebrata dal presidente della CEA, ha incontrato i familiari delle vittime. Il cardinale ha detto: sentiamo il peso di questi lunghissimi anni, ma ora non interessano le polemiche. Il caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza per Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame, poi sarà convocato il giornalista, il conduttore sarà sentito come persona informata sui fatti. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, lottava da tempo contro una malattia, aveva 56 anni. Nuova ondata di calore in arrivo, 10-12 gradi sopra la media da metà settimana, l'Italia tornerà a fare i conti con un aumento delle temperature. Lo sport, i giochi del Mediterraneo, nuoto d'oro, Razzetti e Alzetta vincono i 400 misti, Cesarano gli 800 stile libero e Angiolini 50 rana, il ciclismo, tripletta nella prova in linea femminile, nuovi successi per gli atleti azzurri impegnati a Taranto. Il calcio, si gioca a Bologna-Lazio questa sera, a Roma-Fiorentina alle 20.45 all'Olimpico, in forte dubbio Molina, l'argentino verso la panchina, al suo posto ci sarà il giovane Lulli,

0: avvistati in giro così, casualmente per la città.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 94.
3: The Depp and the Attack Fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

essere solo, ormai qui lì sulla nostra bella terrazza con vista sulla città abbiamo incontrato ed è capitato di incontrare così per caso artisti in giro per Roma che se la corrono, che se la giocano, tipo Jennifer Lopez, John Curry proprio oggi. Vi è mai capitato così casualmente di incontrare qualche personaggio famoso? Tre messaggi arrivati per Roma: da ragazzino ho incontrato Edoardo Bennato e a Nettuno incontrai Antonello Venditti sul treno. Capirai, gli abbiamo rotto le scatole per tutto il tragitto Nettuno-Priglia. Grandi artisti tutte e due, ne approfitto per salutare i bei ricordi appunto di Claudietto.

0: sarà anche Roma-Fiorentina. Intanto le troviamo tra poco, parlavamo prima di personaggi famosi incontrati per caso in giro per Roma. 393 0119 119.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Dopo un avvio di questo lunedì 24 agosto con tempo asciutto ed estesi rasserenamenti sul Lazio, nella notte e nella prima parte di domani il passaggio di un rapido fronte atlantico riporterà un po' di nubi ed anche localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani entro il pomeriggio il tempo sarà asciutto con schiarite via via più ampie, poche variazioni termiche. Al più perderemo qualche grado, su Roma non andremo oltre i 31-32 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornata. Giornatissima Trebi Meteo.

0: con Mabel, risentita dal 2020 nella storia di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Appuntamenti da vivere in città ce ne sono diversi. Abbiamo visto la ripartenza anche del Summer Fest proprio questa sera con Joe, che sarà live tra un'oretta. Ci sono le romane in campo e stiamo parlando anche di appuntamenti teatrali da vivere nei prossimi giorni. Lo faremo con un amico al telefono.
1: Dimensione Suono Roma.

0: 22, la versione estiva del salotto che praticamente si svolge su una bella terrazza con le migliori sedute e fino all'ora, diciamo, del dopo cena, cioè dall'aperitivo in poi.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambiente unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: partenza dell'estate 2026, il ritorno sicuramente anche un po' alle origini della musica di Joel Curry, che è questo bravo DJ britannico super fisicato. Il pezzo nuovo che sentiamo si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma.

0: una storia romana molto importante che verrà raccontata sabato prossimo alla Sala Raffaello di Villa Fiorelli. Sto parlando dell'Approdo e ne parliamo con Matteo Tarasco al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti voi.
0: Beh, diciamo un momento molto romano, l'Approdo ci fa venire in mente qualcosa, insomma, comunque legato a una missione voluta dal fato.
1: Esattamente, diciamo che nella mitologia, no, Enea lascia la città di Troia in fiamme, attraversa il Mediterraneo e giunge nella terra promessa, che poi si scoprirà essere l'Italia, no? Che viene descritta come il luogo veramente del futuro. E noi abbiamo scelto di fare questo percorso che dura da 2 anni e si concluderà quest'anno, proprio per raccontare come il mito fondativo della città di Roma, ma anche della cultura europea, se vogliamo, è un mito che risuona anche nella cronaca dei giorni nostri, no? Ci siamo sempre in qualche modo come Enea, migranti, attraversiamo i mari per trovare nuove terre e cercare un futuro migliore, una vita con maggiore aderenza ai nostri desideri. Lo facciamo tutti, anche se non ci spostiamo da casa, siamo sempre in una condizione di migrazione interiore.
0: Viaggio, è vero.
1: Esattamente, la nostra storia vuole raccontare quello, non è quindi una, come dire, fare il museo delle cose belle del passato, ma far risuonare i grandi classici nella nostra quotidianità, grazie a un gruppo di attrici, di attori giovani, under 35, che sono stati selezionati dopo un lungo percorso. Abbiamo iniziato appunto un importante laboratorio per capire come noi possiamo raccontare i nostri viaggi e far risuonare i viaggi che vediamo appunto attorno a noi con maggiore tragedia.
0: Certo. Sabato 29 il viaggio sarà alla Sala Raffaello proprio di Villa Fiorelli con l'Approdo. Io ti ringrazio moltissimo, Matteo, ti auguro una buona serata e una buona fine estate.
1: Grazie anche a voi tutti e agli ascoltatori.

0: Russo.
1: Buona serata da Valentina Lorusso. 10 anni dal terremoto di Amatrice, il monito del presidente Mattarella: ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità. Il cardinale Matteo Zuppi, consapevole che i ritardi sono insopportabili quando si è perso tutto, convinto che dopo 10 anni duri non interessano le polemiche ma l'impegno di tutti, a cominciare dallo Stato e dalle istituzioni. L'Italia ricorda le vittime del sisma che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia e che ancora per molti è una ferita mai sanata. La presidente Meloni è arrivata ad Amatrice nel pomeriggio, il momento di raccoglimento. L'emozione è stata grande, ha detto la premier, ma è più grande l'impegno perché noi vogliamo soprattutto continuare a dare risposte. L'obiettivo, ha detto la Meloni, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. La cronaca: violenta esplosione questa mattina a Cassino, un appartamento all'ultimo piano di una palazzina completamente sventrato a causa di una deflagrazione che ha distrutto la parte superiore dell'edificio. Il bilancio è di 2 persone gravemente ustionate. Nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media. Da metà settimana l'Italia tornerà a fare i conti con un aumento delle temperature. Siamo al calcio: la Lazio corsara a Bologna, i biancocelesti vittoriosi grazie al gol del neoacquisto Frattesi nella ripresa. La Roma di Gasperini ospita la Fiorentina all'Olimpico, davanti a Svilar, Mancini, Indicca, Hermoso, in mediana Cristante e Conè sulle corsie laterali, spazio al giovane Lulli e Wesley, davanti esordio per Rodrigo Mora, dietro a Dybala e Malen. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 21. Rhythmic
2: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Inizio da Lorenzo Palma, le romane. Per quanto riguarda il calcio, ritornate protagoniste con la Serie A. Ne approfitto per salutare i vari tifosi che comunque, insomma, postano foto sui social, chi dallo stadio, chi dal salotto di casa, e comunque capiremo qual è la condizione migliore per guardarsi la partitella del cuore. Intanto la musica con Toni Braxton. Dimensione
3: Sport. Rhythmic History 97.

minuti, siamo Lorenzo Palma, ne approfitto per salutare gli ascoltatori fedeli come per esempio Rita che ci sta ascoltando, lei romanista, giustamente segue da un lato la partita però dall'altro ci ascolta perché c'è Roma-Fiorentina che in questo momento sono in campo, quindi insomma c'è questo altro incontro importante per quanto riguarda le romane prima di Serie A, e si parlava prima appunto di quando parte la Serie A e di come nel momento in cui parte la Serie A la situazione venga percepita in maniera diversa, cioè della serie l'estate forse non è finita del tutto, però insomma sta prendendo una piega leggermente diversa. Noi tra poco invece parleremo di altro, parleremo di guida, perché chi guida con il cambio manuale ha un cervello di un certo tipo, chi guida con quello automatico insomma un altro, insomma affronteremo questo argomento. Intanto ritorno a Tom Odell con Another Love.

Lidl prende spunto dal capolavoro che, cioè, teoricamente l'originale è questa, in versione live di Brandon Russell. Bella, cioè, l'originale. Però poi nell'ambito della dance le cose si velocizzano sempre e ci piace, giusto così, per andare alle origini della musica. Era invece l'estate del 2000, io quando sentii per la prima volta questo pezzo pensai, no vabbè, lei ha una voce incredibile, pazzesca. Poi mi ricordo la vidi anche live e confermai il mio pensiero.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Ci sono in totale, sono 4 le hit da ascoltare proprio adesso. Arrivano puntuali nel For For You anche Rigard, che ritorna dal 2019, subito Pinguini Tattici Nucleari.

dimensione sulla Roma e il ritmo della capitale. Se ne parlava proprio l'altro giorno con un amico di quanto fosse bello avere comodo il cambio automatico in auto. In realtà secondo me è molto meglio guidare con il cambio manuale, per una questione proprio di adrenalina e di concentrazione alla guida, perché il cambio automatico poi ti ci abitui, però diventa un automatismo, come tutte quelle attività automatiche poi c'è il cervello lavora poco. E infatti il neuroscienziato giapponese Ryuta Kawashima, professore dell'università di Tohoku, è diventato anche famoso grazie a Brain Training di Nintendo, ha detto che guidare un'auto con il cambio manuale potrebbe rappresentare un piccolo allenamento, diciamo, anche per il nostro cervello, cioè della serie frizione, leva, cambio, acceleratore, giri del motore, traffico. Durante la guida bisogna ovviamente coordinare continuamente movimenti e decisioni mantenendo attiva la corteccia prefrontale, coinvolta in funzioni come concentrazione, memoria a breve termine e capacità decisionale. Invece con il cambio automatico una parte di queste operazioni viene gestita in maniera diretta dall'auto, riducendo il numero di azioni richieste al conducente, per cui diciamo potrebbe essere un ottimo allenamento. Cioè, quindi via il cambio automatico da tutte le auto, quindi tutto cambio manuale. Come la vedete?

0: Oggi stiamo anche seguendo un po' Roma-Fiorentina, la Roma è in vantaggio, quindi 1-0 sulla Fiorentina, siamo alle 21.34 nel nostro rooftop serale, quindi nella versione salottiera della sera fino alle 22. Insieme a Lorenzo Palma, poi ovviamente il viaggio con la DES 90-2000. Lavori nel settore terziario, nel commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare è proprio in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro. Per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale ed Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
5: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

ritmo della capitale, si parlava prima di cambio automatico, cambio manuale. Giustamente la Rita ci fa sapere: io non ho mai preso la patente, ma credo che sia importante fare comandare al nostro cervello i movimenti, quindi concentrarsi mentalmente e fare i movimenti giusti, quindi il cambio manuale assolutamente, anche perché poi il cambio manuale è bello perché ti permette di entrare totalmente in possesso della guida, cioè se sei tutt'uno con l'automobile. Ovviamente il cambio automatico, poi ci sono tre piedi, cioè due piedi ma tre pedali che vengono coinvolti a differenza dei due. In ogni caso, fra poco parleremo di musical, appuntamenti da vivere in città, andremo a farci un giro dalle parti del Brancaccio perché c'è un musical francese molto molto bello in arrivo.

con i Black Eyed Peas di Mascherata alle 21.50 nel salotto serale di Dimensione Suono Roma, quando dal 22 al 25 ottobre a Roma arriverà anche Amélie il musical, e quindi parliamo del musical basato sul favoloso mondo di Amélie, quindi un film campione di incassi, stiamo parlando di un capolavoro, con Giulia Ottorello che sarà appunto Amélie, e racconta la storia di Amélie Poulain, questa giovane ragazza timida e fantasiosa che vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Lei è cresciuta in isolamento da genitori distanti e sviluppa questo mondo pieno di storie, ricco, ricchissimo, interiore, osserva la vita degli altri più di quanto non partecipi alla propria. Un giorno decide di dedicarsi a compiere piccoli gesti segreti per portare luce e felicità nella vita delle persone che la circondano, però mentre aiuta gli altri a ritrovare speranza e meraviglia, si trova davanti alla possibilità dell'amore, per esempio con il misterioso Nino, e capisce che per essere veramente felice dovrà avere il coraggio di uscire dal suo silenzio, quindi aprire finalmente il cuore al mondo. Chissà se ci riuscirà, lo scopriremo nella versione musical proprio a ottobre al Teatro Brancaccio con Giulia Ottorello.

0: dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano il

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: attenzione, solo Roma il ritmo della capitale, praticamente in fondo al rooftop del lunedì.
1: Ciao Lorenzo, ciao, buona serata.
0: Grazie, ecco, vedi, arrivano i saluti quelli ufficiali che ci fanno capire che praticamente Rhythmic History è pronta a partire. Infatti ci siamo.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History Extended Version.
0: E dopo il rooftop, o meglio il salotto, nella versione estiva c'è la storia del ritmo, quindi il nostro viaggio che ci permette di rivivere gli anni 90 ma anche gli anni 2000 e di sentire per esempio Tonight is the Night delle Click dal 1994, ma ripartiamo dagli anni 2000, esattamente dal 2003 con Jay-Z.
2: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buona lunedì sera a tutti. Viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 che non si ferma, e questo è un viaggio unicamente riservato agli anni 2000, perché ritroveremo nella prossima sequenza Salta 2000 per King Africa, anche I'm in Love di Safeway dall'estate 2002. Ripartiamo con gli anni 2000 e lo facciamo con Tom Jones e Musti.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Buon lunedì sera, si viaggia con la dance degli anni 2000, un po' di Seven Nation Army, White Stripes per Mad dagli anni 2000. Ritorniamo un po' negli anni 90, lo facciamo con un artista inglese, Kim Lucas, remix di Eiffel 65, All I Really Want.

History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. The concert. The life at the concert. The party.

0: Mollicone? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: Che pezzone è Dilesi di Hideaway, che ritroveremo tra poco nella versione di Deep Dish. Pezzone che insomma ci ha fatto muovere parecchio, devo dire, è stato forse uno dei più belli proprio del 1995. Anche All Around the World di Sylvia Coleman, che ci permette di tornare molto indietro nel 1994. Ripartiamo però con un classico.

0: e curiosità da Roma. Rhythmic History
1: Extended Version. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, un po' di anni 2000 nella prossima e ultima sequenza, fra poco con French Affair di Sexy, ma anche con Roger Sanchez. È arrivato il momento di salutarci, almeno per questa sera, con Rhythmic History Extended Version. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domattina alle 5, fra poco Eleonora Scaiola.
2: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Room.

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Abbiamo detto Special Party è proprio il club più cool di tutta la capitale, non solo, il posto dove puoi trovare tutte le novità dance del momento scelte dal nostro Arturo J.K. Arturi, che ci non vuole smettere di farci ballare. C'è Shut Up and Dance,

0: Drive Time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
2: Special Party.
7: Allora qui ragazzi noi non riusciamo a smettere di ballare. Il nostro Arturo è in console, scatenatissimo anche lui.

0: Music History.
1: E stiamo aquí dopo Special Party e i suoni più forti del momento. Abbiamo ballato la nostra festa esclusiva, il nostro club più grande della capitale. Sono Daniele Greco, ripartiamo, buon martedì 25 di agosto, c'è la musica del passato.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Y viajamos por el mundo come cantano Karol G e Manu Chao, la loro hit estiva che stiamo ascoltando ampiamente nelle nostre giornate di agosto, che si dimensiona su Roma.

0: History.
1: Altro viaggetto alla scoperta del sound di tanti, tanti anni fa. Qui siamo a 27 anni fa, in realtà, con una versione remix degli EFL, che presero questa hit, piaceva tantissimo, e loro la rifecero in questo modo. The Bad Touch è il titolo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Buonanotte, buonanotte, questo è il nostro ritmo, musica nuova ne abbiamo da farti sentire anche in questo martedì notte. Quella che arriva è firmata dalle Cazzeie e fa ridere il nome, lo so. Questa è la loro Animal, suona così.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Comic History.
1: È l'una, la una, come dicono a Milano, e possiamo ripartire. Buonanotte a tutti, buon 25 di agosto a chi sta lavorando, a chi sta in giro, chi si sta muovendo con la nostra musica. La voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco, con te fino alle ore 3 del mattino. Ripartiamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

di Dimensione Sonoroma, la nostra notte che prosegue con tutta la nostra musica ritmata. Non preoccuparti se stai lavorando, se stai viaggiando, ci siamo qui noi a tenerti compagnia.

0: History.
1: Viaggiamo nel 2003, un'estate caldissima. Io ero piccolo, ma mi ricordo da quello che mi dicono, insomma, che sia stata una delle più calde in assoluto. Non so se batte questa di 26, ma insomma poco ci manca. In quell'estate suonava questo disco di Prezioso e Marvin.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

quasi arrivati alle 2 di questa notte, è il 25 di agosto, eppure sto mese è quasi finito, incredibile, ma vero, siamo arrivati a settembre. Buonanotte da Daniele Greco, questi suoni di Kygo.

0: Fake History.
1: Il ritmo dell'estate, tornare indietro nel tempo per recuperare anche il ritmo di qualche estate fa. 1993, buonanotte da Daniele Greco, questa dimensione sono Roma e questo è il sound di The Rhythm of the Night, Corona.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.